State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie

Costituzione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba i 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato.

delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Buongiorno Arianna, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Oggi parliamo
3: di mobilità internazionale per gli studenti con disabilità. Ancora un settore molto sconosciuto.
0: In che senso mobilità internazionale? Nel senso di aerei, queste cose qui?
3: No, no. Allora, mobilità internazionale degli studenti con disabilità, nel senso che appunto io ti parlo come appunto membro di ISN, che è Erasmus Network, e io praticamente sto lavorando per dei progetti, tra cui l'Exchange Ability, e noi praticamente vogliamo implementare questa mobilità internazionale, perché solo l'1% degli studenti con disabilità accede a un programma Erasmus o di mobilità internazionale, cioè vuol dire che solo l'1% dei ragazzi universitari disabili lasciano il loro paese d'origine per recarsi in un altro paese e fare un periodo di studio all'estero.
4: Ma questo perché, Arianna? Perché?
3: Ma perché appunto sia per un discorso
4: economico, anche economico?
3: Sì, ci sono tanti motivi. Allora, psicologico, perché appunto le famiglie tappano le ali e anche il disabile stesso se ne tappa. Poi per appunto un fattore economico, come dici tu, che praticamente bisogna avere una borsa di studio, però per questo c'è un rimedio, nel senso che il disabile quando fa l'application, cioè la domanda per partecipare a un Erasmus, compila anche la voce budget, cioè lui dice ok, io penso di spendere 100 per i libri, 200, si fa un piano, 200 per l'assistenza, 300 per l'alloggio, per esempio.
4: Sì.
3: E lui può avere una borsa di studio supplementare per le spese che sono in più in quanto disabile. Quindi questo problema economico si può superare. Il problema è che tu hai questa borsa di studio molte volte o durante o dopo la tua partecipazione al programma, quindi tu comunque devi partire,
4: anticipare, giocare d'anticipo,
3: bravo. E poi vabbè, gli altri fattori sono barriere, per esempio l'alloggio, problemi a trovare un alloggio accessibile. Non è detto che all'università, nell'università che tu scegli, sia accessibile, non è detto che trovi un alloggio accessibile. E noi, cioè i miei colleghi di questo network, hanno creato questo MAP project dove vengono elencate tutte le università europee e noi lo stiamo sviluppando. Adesso ce ne sono 300.
4: Ah, beh, un bel po' sono.
3: Per adesso sì, e ce ne sono tante da mettere, e per ogni edificio viene valutata l'accessibilità, ti chiedono la porta di entrata è accessibile, ci sono libri in braille, quindi noi per ogni edificio dobbiamo fare lo stesso lavoro.
4: Quindi dovete vagliare tutte le strutture universitarie che siano accessibili per i, per i disabili.
3: Sì.
4: Bene, speriamo bene che questo 1% di studenti universitari cresca, perché insomma mi sembra un po' pochino.
3: Speriamo, perché è molto poca, perché anche qua si tratta di disinformazione, cioè lo studente disabile dice ma l'Erasmus o comunque un programma di studio all'estero è per me, perché molte volte ci sono tante barriere, l'accessibilità della città, l'inaccessibilità dei mezzi. Perché magari se devi prendere mezzi speciali devi spendere anche di più.
4: Certo, logico.
3: La paura anche in sé è una barriera molto potente, purtroppo.
4: Certo. Bene, Arianna, io ti lascio oggi. Buona giornata. Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Arianna. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E allora di che parliamo oggi, Arianna?
2: Parliamo di istruzione inclusiva e in relazione appunto specialmente alla disabilità visiva, che ci sono di problemi.
1: Allora, cos'è l'istruzione inclusiva? Sentiamo.
2: Allora, l'istruzione inclusiva è sempre appunto un diritto stabilito dalla Convenzione ONU e praticamente garantisce al disabile il diritto all'accesso all'istruzione in ogni ordine, grado, anche universitario. Il problema sono i materiali, specialmente per noi disabili visivi. Sai, sì, che il libro digitalizzato è un'utopia. Nel 2013 è stato adottato il Trattato di Marrakech, e in questo trattato praticamente si è stabilito che gli editori devono dare il formato accessibile al disabile visivo che lo richiede.
1: Questo a livello di scuola però, Arianna?
2: No, anche di università. Comunque la scuola è anche università. Questo sì, a livello educativo, sì, questo trattato si parla appunto a livello educativo, però parla anche in generale di libro accessibile.
1: Quindi tutti i libri devono essere accessibili, tutti a prescindere che siano scolastici.
2: Sì, tutti i libri devono essere accessibili. Perché il problema qual è? Molti mi dicono, sì, io ho fatto questo con PDF, però cosa succede? È un PDF immagine e quindi lo screen reader non è in grado di reggerlo e devi avere un programma OCR
1: che lo converta.
2: Che te lo converta, ma costa un sacco di soldi, e quindi se una persona studia, certi programmi costosi non si li può permettere, quindi è una barriera al diritto allo studio, ossia non posso leggere, non posso accedere alla cultura, non posso studiare.
1: Ecco. Quindi sì, c'è questo trattato di dove? Di
2: Marrakech.
1: Ah, Marrakech.
2: Sì. E praticamente impone ai gli editori di fornire il formato accessibile, cioè loro ti dicono, tu non devi pubblicare solo in carta, ma tu per i disabili di lettura, tra cui non vedenti, i dislessici, devi pubblicare, devi dar loro un formato accessibile, che può essere PDF, che può essere Word, dipende. E magari appunto comprando l'ebook, o dipende dall'editore, ti danno anche la licenza gratuita, per esempio.
1: Ecco.
2: Quello dipende molto dall'editore come si regola. Però purtroppo molti editori o pubblicano solo il libro in cartaceo, e invece secondo me dovrebbe uscire in simultanea col digitale, oppure ti dicono no, noi non stipuliamo licenze,
1: non stipuliamo licenze
2: con individui, ma solo con individui, ma solo con università o con enti comunque giuridici.
1: Quindi insomma non danno il libro alla persona, ma lo danno all'università, lo danno in modo che
2: però,
1: da lì...
2: però l'università lo deve comprare e l'università non lo compra per una persona sola.
1: Eh beh, però si spera che dopo questa persona ci possano essere altre persone, a parte che poi ogni anno cambiano il libro, quindi poi...
2: Sì, è quello il problema, certo che per l'università anche quello è il problema, quindi però molte volte l'università dicono no, non lo compriamo, tu cosa fai? Cioè... o ti compri il programma o non puoi studiare.
1: Allora l'università compra, o qualcuno compri il programma che serve a trasformare i file.
2: Purtroppo non lo comprano, anzi, e molte università sono anche sprovviste di una figura molto importante che si chiama l'esperto in accessibilità tecnologica per disabili. Cioè, se io ho una disabilità visiva, ho un problema al computer, non ho le stesse esigenze di una persona vedente, ma ho esigenze diverse. Questa figura delle esperte in accessibilità per tecnologie per disabili è in grado di risolvermi il problema. Se io vado da un informatico X non me lo può risolvere perché non ha
1: le conoscenze, non ha le... E quindi siamo come al solito messi mali, ci sono delle leggi fatte che sembrerebbe che superano tutto e poi alla fine dobbiamo spesso non vedenti o non mettere mano al portafoglio per acquistare un programma che invece sarebbe nostro di diritto se vogliamo la cultura, come spesso in tante altre cose dobbiamo comunque dare noi stessi soldi allo Stato, cosa che dovremmo avere da parte loro. Bene Arianna, questa mattina abbiamo terminato, ci lasciamo, io ti ringrazio Arianna e ci sentiamo le prossime volte. Ciao Arianna, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Federica Viganò. Buongiorno Federica, buongiorno, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene.
1: Buongiorno a Federica, che è una nostra amica, già ci ascolta da un po' di tempo e adesso invece è nelle vesti di essere interrogata da me come al solito. Allora Federica, che fai di bello tu nella vita?
2: Allora di bello, iniziamo a dire che sono non vedente dalla nascita.
1: Ah.
2: E di bello nella vita sto facendo un tirocinio.
1: Fermiamoci un attimo, molto... parliamo dalla nascita per il momento, il tirocinio ne parliamo dopo. Ma tu sì. Quindi sei nata non vedente perché?
2: Io sono nata non vedente perché comunque la mia retina si è stressata e quindi mi è successo che sono nata non vedente per quello e sono stata in incubatrice.
1: Ah, quindi diciamo che è stata l'incubatrice a darti questo problema.
2: Esatto, perché è stata l'incubatrice a darmi questo problema di vista.
1: Ma sei nata a 9 mesi o un po' prima per questo
2: l'incubatrice? È un po' prima.
1: Ecco, tu non volevi stare nella pancia della mamma e quindi volevi nascere prima e automaticamente hai avuto questo problema.
2: Esatto, automaticamente comunque sono, è per quello che ti dico che sono non vedente dalla nascita.
1: Ecco, tu hai la percezione dei colori o non sai cos'è
2: no,
1: un colore?
2: No, io non so proprio cos'è un colore, perché essendo non vedente dalla nascita non so cos'è il colore.
1: Quindi neanche la luce vedi il giorno?
2: No, neanche la luce, proprio niente.
1: Diciamo che siamo armi pari. L'unica cosa che io invece ho avuto il glaucoma da bambino, ho visto fino a 10 anni, però da allora anche io sono come te. Quindi insomma, l'unica cosa che rispetto a te ho la visualizzazione dei colori. Se qualcuno mi dice cos'è il rosso, io posso dire questo è il rosso. Invece Federica, se qualcuno dice cos'è il rosso, cosa dici tu?
2: Non posso, cioè mi posso immaginare il fuoco.
1: Sì, tanti dicono di immaginare il fuoco,
2: esatto,
1: che non è poi rosso il fuoco. È un colore vicino al giallo rosso più o meno. Bene, quindi il mistero che noi in questo momento abbiamo con la Federica è quello di non conoscere i colori e non si potrà mai spiegare a un non vedente come un colore. Peraltro invece però se tu vai a vestirti c'è qualcuno che ti dice che...
2: Che mi dice di che colore è, che mi aiutano a gestire di che colore sono i vestiti, oppure e quindi mi aiutano a gestire i colori, i vestiti, cioè cosa mi metto, chiedo cosa mi metto e mi viene un aiuto insomma.
1: Ecco, quindi tu sai che per esempio alcuni colori sono stonati, altri sono intonati tra di loro, vero?
2: Mi viene in sotto forma un aiuto.
1: Sì, ma ti ripeto, anch'io che ho visto ancora un altro, ma perché il rosso? Per me sembrerebbe uguale tutti quanti, però invece poi dicono guarda che certi colori si scombinano, ecco. E vediamo invece com'è stata l'infanzia di Federica. Tu Federica da bambina con i tuoi amici eri accettata abbastanza? Eri comunque...
2: Comunque ero dai miei amici ero accettata perché loro mi volevano sempre, quindi avevo comunque ero accettata, stavo con loro ed ero accettata. E poi invece alle medie era un'età un po' più difficile.
1: Ecco. Perché alle medie erano un'età più difficile?
2: Perché comunque tutti i bambini pensavano comunque a loro, io stavo sempre con gli insegnanti e quindi è per quello. Poi diciamo che le medie è un'età in cui comunque bisogna ancora crescere, tutti i bambini devono ancora crescere e quindi per quello che è stata un'età un po' difficile.
1: Ecco, quindi tu hai frequentato
2: le scuole elementari all'Enrico Fermi e le medie a Vedano, dove c'erano un sacco di laboratori.
1: Ecco, perfetto. Quindi integrata con altri bambini.
2: Esatto, integrata con altri
1: bambini. Tu eri l'unica non vedente, non eri...
2: Io ero l'unica non vedente, sì,
1: perfetto.
2: Proprio così.
1: Ecco, ma per esempio voi in genere poi si facevano le feste dei compleanni, queste cose qua tra bambini, tu eri comunque sempre integrata oppure...
2: Io comunque ero sempre integrata, poi mi aiutavano comunque anche nelle feste di compleanno, stavo con loro,
1: certo.
2: Comunque ero integrata, mi davano anche una mano. E poi sai, non sempre si faceva comunque il compleanno, quando capitava, non so, mi mettevano, poi si metteva la musica, dipende insomma da quel che si faceva. però ero integrata, dai.
1: Quindi diciamo che una scuola normale, una bambina sì con la disabilità visiva, però pienamente integrata nella società come dovrebbe essere tutti i bambini.
2: Esatto.
1: Senti Federica, abbiamo parlato a un certo punto del tuo paese dove abiti, cioè abbiamo parlato perché hai parlato di Vedano Olona, ma tu effettivamente dov'è che abiti?
2: Io abito a Lissone.
1: Oh, Lissone,
2: a Lissone. Ho molti interessi, per cui leggo sia libri in braille che libri audio.
1: Ah, bene, bene. Ma tu hai qualche animale a casa?
2: Ho un cane, un labrador.
1: Ah, che si chiama come?
2: Che si chiama Otto.
1: Ah, si chiama Otto.
2: Sì, si chiama Otto.
1: E sai il colore del cane, visto che comunque tu i colori non li vedi, però insomma diciamo.
2: Ma chiaro.
1: È un colore champagne, non in genere il champagne.
2: Sì, un colore chiaro.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Ma tu lo porti anche a camminare ogni tanto oppure no?
2: Quello no, perché però comunque lo tengo in casa, gli faccio le
1: coccole.
2: Tengo in casa le coccole,
1: le
2: esatto.
1: Coccole, quindi è un, è un fedele amico il tuo cane.
2: Sì, esatto, un fedele amico.
1: Quali sono i tuoi desideri per il futuro, i tuoi sogni per il futuro?
2: Allora, diciamo che i miei sogni per il futuro sono quelli di comunque cercare di trovare una professione comunque
1: duratura.
2: Una professione duratura, esatto, che comunque mi proprio che mi aiuti. Comunque il mio sogno vero sarebbe quello di trovare qualche cosa, visto negli studi che ho fatto, nel sociale.
1: Quindi vorresti occuparti di bambini?
2: Vorrei occuparmi di bambini, vorrei occuparmi di anziani. Ad esempio, quando ho fatto il tirocinio in casa di riposo, mi sono occupata di raccontare le storie a questi anziani. Ecco. Poi ho fatto il tirocinio all'asilo nido, solo che non ci facevano fare nulla.
1: Ecco, io sai che direi che una occupazione mi viene in mente in questo momento. Hai una bellissima voce radiofonica e sarebbe bello che le persone ti chiamino per avere un po' di compagnia telefonica, potrebbe essere un'idea.
2: Un po' di compagnia telefonica?
1: Potrebbe essere un'idea. Anche se quello insomma non sarebbe remunerativo, però insomma potrebbe essere che tu fai coraggio alle altre persone, perché è una voce abbastanza suadente, una voce che può raccontare le favole, può dare un po' di voglia di vivere, perché spesso non tutti sono così brillanti.
2: Esatto.
1: Però io mi auguro che veramente tu riesca a trovare qualcosa che ti faccia stare sempre serena, come lo sei in questo momento.
2: Esatto, comunque ecco. come lo sono in questo momento.
1: Ecco. E naturalmente ricordati di noi ogni tanto, quando vuoi venire in trasmissione con noi lo potrai fare, ecco, tranquillamente.
2: Ok, mi ricordo.
1: Va ci bene.
2: Penso, dai.
1: Federica, è stato un piacere averti qui con noi. Un abbraccio, un saluto anche alla mamma e ancora grazie alla Fondazione Alessio Tavecchio che ti dà la possibilità di lavorare. Ciao Federica, a presto.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, di che vogliamo parlare?
2: Parliamo oggi, di... oggi tocchiamo uno dei miei argomenti preferiti, il gioco, e gioco è un termine riduttivo, che non mi ha mai stancato nella vita. Ci gioco dal 2005, direi, anche se a errore, ed è secondo me lo sport mentale per eccellenza, e lo raccontiamo dal punto di vista battuta di chi non vede.
1: Di chi non vede.
2: Anche io parliamo di scacchi.
1: Anch'io ci gioco dal 1977. A questo
2: ecco, purtroppo lo so che ci giochi anche tu, lo so purtroppo, dato che mi pare che tu mi abbia battuto per ben due o tre volte nelle nostre ultime partite.
1: Vabbè, diciamo che noi ci incontriamo a showdown, a scacchi, un altro sport. Io adesso sto giocando anche a tennis, perché non inizi a giocare anche tu a tennis?
2: Perché mi servirebbe una giornata di 36 ore.
1: Vabbè, allora, scacchi, io ritengo, intanto tanti giocano con delle regole, delle mosse, io per me non esistono regole, non esistono mosse, io gioco così. Perché si ritiene, intanto spieghiamo alle persone che ci ascoltano, a parte che abbiamo molti disabili visivi che ci ascoltano e quelli conoscono già come una scacchiera ad altri, invece per chi invece non conosce il gioco degli scacchi, cioè li conosce solamente così, come questi cavalli, re, torri, alfiere, per noi come sono le scacchiere, Gabriele?
2: Sì, allora esiste una federazione scacchistica italiana, FSI, che ha all'interno del suo statuto una porzione del regolamento che indica come un non vedente debba comportarsi e possa partecipare a un torneo insieme ai vedenti, e questa è un'integrazione che è abbastanza rara e che permette a chi non vede di partecipare alla pari a un torneo di vedenti. Questa cosa non capita in tanti sport, anzi è una cosa rarissima e molto preziosa. La scacchiera di un non vedente ha le caselle si chiamano case nere in rilievo rispetto alle bianche, e sulla testa dei poveri pezzi neri è piantato un chiodino, di modo che sia case che pezzi si differenzino al tatto.
1: Ecco,
2: poi in una partita ufficiale, per esempio, c'è l'obbligo di scrivere le mosse su un formulario affinché si possano dirimere questioni controversi tra i giocatori. Noi invece di questo possiamo sia avere una persona che ce le scrive, oppure possiamo registrarle con un piccolo registratore o scriverle in braille. Ecco, gli accorgimenti sono sostanzialmente finiti qua. Come si fa a toccare la scacchiera senza rovesciare tutti i pezzi? Ci sono due tipologie di scacchiere. Una ha i pezzi che si infilano con dei pin metallici all'interno della casa, mentre quelle moderne, quelle più nuove, hanno un magnete e quindi il pezzo si attacca, viene attratto sulla casa e la scacchiera può essere toccata senza modificarne la posizione. Tendenzialmente si gioca con due scacchiere, così la persona vedente può osservare e studiare la sua posizione senza essere disturbata dalle mani del non vedente che studiano la posizione a propria volta, e si ripete la stessa partita, viene tenuta fotocopiata su entrambe le scacchiere, quindi le mosse vengono ripetute sia sull'una che sull'altra, così che ogni giocatore si possa studiare in pace la propria.
1: Ecco, domanda, ma mentre il non vedente studia e tocca i pezzi della sua scacchiera, il vedente non può guardare e immaginare le mosse che fa?
2: Questa è una questione sollevata più volte e non sappiamo la risposta. Può darsi che sì, che il vedente riesca a ricavare qualche indizio guardando il modo in cui il non vedente tocca, magari indovinando a che mossa sta pensando. Io personalmente lo ritengo piuttosto improbabile, penso che ognuno sia concentrato sulla propria strategia tattica e non debba perdere troppo tempo nell'indovinare e magari studiare una cosa che poi non, su una mossa che poi effettivamente non viene fatta e perdere un sacco di tempo, quindi non lo so.
1: Ma non lo so, io su questa cosa ho avuto sempre dei dubbi, perché cioè, ho visto che tante volte delle persone che vedono non riescono comunque a guardarti la mossa proprio dal fatto che vedono che tu tocchi, fai le angolature, guardi le traiettorie, dice, beh, allora sta pensando a muovere l'alfiere, magari l'immagino, non è che magari riesce proprio a vedere la mossa, però intanto si avvantaggia nel tempo, secondo me, perché comunque ci sono dei tempi che ci sono da dover rispettare. Ecco.
2: Sì, in genere si gioca sempre con l'orologio, anche qui c'è una piccola differenza, per esempio, scusa se evado un attimo la tua riflessione, prima gli orologi erano tattili, cioè erano degli orologi diciamo senza vetro e le lancette si potevano essere toccate da chi non vede, adesso dalla Spagna è arrivato un nuovo tipo di orologio che si chiama Kaisa, che ha un auricolare connesso e il non vedente o chi ha difficoltà a vedere le lancette, insomma, si può ascoltare l'ora letta da un audio, da una sintesi vocale o da un essere umano.
1: Senti Gabri, il tempo è finito, una buona giornata, il tempo è terminato.
2: Grazie.
1: Ciao,
2: un abbraccio a tutti.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Gabriele Battaglia. E buongiorno Gabriele, ci siamo svegliati?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, sembra che ci siamo svegliati.
1: Bene, bene. Con te affrontiamo un sacco di tematiche, abbiamo parlato di showdown, abbiamo parlato di altri problemi, di altre situazioni. E oggi di che parliamo di bello? Dici grazie a
2: Ma
1: te.
2: Ma oggi proviamo ad affrontare un argomento molto molto molto delicato e ancora parzialmente tabù, un argomento che mette sempre un po' in imbarazzo, che è tutto ciò che ha a che fare con la sessualità e la disabilità come due argomenti legati. È una questione delicata perché generalmente così l'uomo della strada, tra virgolette, crede sempre che il disabile sia privo di una sua sessualità e si preferisce sempre nascondere questa esigenza che, lo ricordiamo, è normalissima ed è parte dell'essere umano, come avere fame, avere sete, avere freddo, insomma. E quindi così è un argomento un po' difficile da affrontare, che altri paesi al di fuori dell'Italia hanno affrontato in maniera intelligente, no? Per esempio c'è questo libro bellissimo che io consiglio a tutti, che si chiama L'accarezzatrice. Sì, che racconta di una figura professionale che in Italia manca e che invece esiste in Nord Europa.
1: Sì.
2: Che è un misto tra una, diciamo, tra una prostituta legalizzata e una infermiera. Ed è una persona che il cui compito è quello di soddisfare sessualmente le persone che non sono autonome da questo punto di vista.
1: Ecco, ma questo perché in Italia non succede? Perché non, secondo
2: te? Perché è una questione di legge, non si può, per legge non può essere legalizzata la prostituzione e in questo senso, che poi io non la chiamerei neanche prostituzione, cioè questo è un servizio alla persona che però non è accettato dalla legislatura italiana, che è ancora un po' retrograda in questo caso, in questo senso, insomma, non c'è la sensibilità, non viene considerata un'esigenza da soddisfare. Ecco,
1: ecco, quindi è qualcosa che noi qui in Italia non abbiamo. In quali paesi c'è questa figura professionale che, insomma, riguarda un po' tutte le disabilità, Gabriele, oppure ce ne sono alcune che sono esenti da questa figura?
2: No, e dunque i paesi esattamente non li so di preciso, sicuramente in Svezia, in Danimarca, nella penisola scandinava e in altri posti. Non sono sicuro in Canada, in America non direi, negli Stati Uniti non direi. Le disabilità sono tutte contemplate, chiaramente è laddove c'è un'esigenza più forte, cioè nelle persone che hanno disabilità più gravi. Tetraplegici, per esempio, coloro che sono minore è il grado di autonomia e maggiore può essere il bisogno di questo tipo di servizio alla persona. Ecco.
1: Ecco. Quindi è una situazione che purtroppo dovrebbe essere configurata anche qui in Italia, perché comunque tutti i disabili, compresi noi, possiamo avere degli istinti, che purtroppo nella realtà poi non vengono contemplati.
2: Io me lo auspico, penso che sia una cosa importante, un modo per essere umani, per dimostrare la propria comprensione di difficoltà di altri. E non parlo solo di sesso vero e proprio, perché tante volte un disabile fisicamente forse, cioè, ci sono casi in cui non è fisicamente in grado di fare sesso, però tutto quello che ci sta attorno, l'affetto, il calore, il contatto umano, è una cosa che il disabile, alcuni tipi di disabili, fanno molta molta molta fatica a trovare naturalmente, esclusi, non so, i rapporti con la madre o,
1: certo,
2: se sono fortunati, con la famiglia. È difficile che un estraneo una persona stabilisca un rapporto profondo e fisico con una persona disabile.
1: Ecco. Senti, il tempo per questa mattina è terminato. Buona giornata,
2: buona
1: Gabriele,
2: giornata a tutti. Ciao. Grazie.
3: Luglio, col bene che ti voglio, vedrai che finirà, altro che non finirà. Amici, buongiorno, rigorosamente in onda in diretta all'alba insieme a Disabili International. Giuseppe, buon giovedì, oggi è l'ultimo giovedì del mese di luglio. Amici miei, parleremo di vacanze, di creme solari, ma voi la crema solare ve la mettete? Lo sapete che però mettere la crema solare non è che vi tana e libera tutti? No, perché scopriremo che non la usiamo bene, è quello il fatto. Beh, andremo a scoprire anche quanti italiani si spostano. Voi vi spostate? Sempre in collegamento con Disability International? Sì, bene. E allora iniziamo l'appuntamento di stamani.

Il paradosso della crema solare. Stanno arrivando un sacco di messaggi, gente che non sopporta il sole, dovrei prendere il sole per le vene varicose. Ciao Federica, per la vitamina D il sole va bene, a me fa caldo? Assolutamente no, sono un vampiro, solo di notte. Ciao Federico. Ma in realtà chi usa la protezione solare, secondo questa ricerca, sta più al sole, cioè sentirsi falsamente al sicuro. A questo punto si può aumentare il rischio dei danni, lo sapevate? Il concetto del ben noto dei dermatologi, per quale motivo? Perché quando ci si spalma la crema solare ci si sente protetti e si resta al sole più a lungo del solito, ma in realtà non va bene. La maggior parte delle persone usa meno della metà della quantità necessaria per ottenere appunto la vera protezione. La protezione va riapplicata ogni 2 ore, ma quasi nessuno lo fa, secondo l'articolo. Perché poi è vero, guarda che ti resiste comunque all'acqua, anche all'acqua della piscina, al cloro, sì, però ogni 2 ore bisognerebbe rimetterla, ecco. E poi è anche bello perché magari se c'hai il partner te la spalmo io un po' di crema solare, eh? Vuoi che ti spalmo un po' di crema solare? Vuoi questa cosa? Le orecchie, il collo, i piedi, le mani spesso restano scoperte perché comunque le mani devi prendere il telefono, è un po' un ticcio, mi fa un po' schifo, però no, perché tanto comunque non si assorbono le creme solari, quindi non vi dà tutto questo fastidio, ecco. Si pensa che la crema annulli il rischio mentre riduce solo una parte dei raggi UV, quindi bisogna stare attenti. Le ricerche citate dei vari articoli, appunto, chi usa la crema solare tende a sottrarsi di più rispetto a chi non la usa, non perché la crema non funzioni, ma perché rimane al sole più a lungo. È quello il problema, non bisogna farlo. Che cosa accade quindi? Nel momento in cui la crema solare va nel tuo corpo, ecco, può comunque ridurre i danni e lo fa, ma non elimina il rischio. Il paradosso nasce appunto dal comportamento umano. La protezione induce a stare di più al sole e questo può portare a delle varie problematiche, ad esempio più UV comuni, più stress ossidante, più rischio di scottature e anche più rischio a lungo termine. Perché a livello di fotocromatici bisogna assolutamente restare al sicuro. Quale creme bisognerebbe usare per stare tranquilli dai 30 ai 50? Tra l'altro, le protezioni, riapplicarla come dicevamo ogni 2 ore, non restare al sole nelle ore cruciali, considerando quindi i cappelli, le magliette, gli ombrelloni. La crema non basta mai da sola. Non usare la crema come permesso per fare quello che te pare. Ecco, cioè voglio dire, ma che fai sotto al sole mezzo giorno, ma no, ma c'ho la crema? Eh no, assolutamente no, bisogna assolutamente proteggersi.

italiani, popolo di santi navigatori, amiamo il mare, amano molto il mare gli italiani. Io devo dire che il mare non è che non lo amo, il problema del mare è la sabbia, gli scogli e quindi la spiaggia in sé. Perché non mi piace a me la sabbia che ti si va a incastrare ovunque, non la sopporto la sabbia, però mi piace fare il bagno. Allora, se si potesse avere il mare senza la spiaggia, che discorsi oggi, però è questo il mio problema, capite? Ecco, allora amici miei, circa 30,5 milioni di italiani vi state spostando per andare in mare in vacanza. La stima più aggiornata disponibile, che abbiamo appunto incontrato, è che 30,5 milioni di persone fanno una vacanza tra giugno e settembre, con il picco proprio appunto a luglio e ad agosto. 11 milioni,2 di italiani partiranno per una vacanza lunga, quindi più di 7 giorni. La crescita di luglio registra appunto un forte aumento di più 800.000 di partenze rispetto all'anno precedente. Il 91% resta in Italia, mare in testa, seguito dalle città d'arte, montagna e borghi. Oltre 35 milioni di euro verranno spesi, li state spendendo, li spendiamo. L'estate italiana è tornata a livelli pre-pandemia. Ecco, luglio sta diventando sempre più forte, non solo ad agosto. Il turismo domestico resta sicuramente dominante, solo il 9% va all'estero. C'è da dire che gli italiani hanno bisogno di staccare la spina, quindi queste vacanze anche tra virgolette mordi e fuggi sono lontane, secondo questa ricerca, gli anni 70, 80, anche 60, che dai andiamo settimane intere magari nel villaggio vacanze piuttosto che all'albergo. Ve li ricordate quante meravigliose commedie, Rimini, sapore di sale, sapore di mare, questi italiani, questi vitelloni che andavano in vacanza a oltranza. Invece gli italiani hanno scoperto che è meglio fare qualche mordi e fuggi, magari anche qualche gita fuori porta dal venerdì alla domenica, tanto per staccare e ricominciare la settimana un po' in scioltezza. Ecco, allora voi come fate? Ecco qua messaggi che arrivano qua in onda in diretta. Ciao Simone, sono per il mordi e fuggi perché spendi leggermente di meno ma ti diverti di più, e soprattutto eviti di spendere un sacco e di dire ah la vacanza è finita, che faccio. Ciao Rodrigo, c'hai ragione, anche io sto cercando di abbracciare questa filosofia di pensiero. Ciao Simone, ma magari la vacanza, soltanto che qui i soldi non bastano mai. Ciao da Lorena, sto in vacanza a casa mia. Bene, c'è chi andrà dai suoceri, come ad esempio Alberto, una rottura di bip infinite, però la Calabria è stupenda e quindi mando giù qualche boccone amaro. Dai, possibile che è così brutto stare con i suoceri? Dai, andiamo.

D'estate siamo un po' sregolati. È vero che io sono uno di quelli che fa proprio tardi la sera, però il pomeriggio si riposa di più perché comunque è caldo. Che fai di pomeriggio? Sì, vieni in onda in diretta, fai le tue cose, sì, però insomma, se ci si può riposare è meglio. Però attenzione, c'è un articolo veramente molto interessante su Focus che approfondisce una recente scoperta scientifica pubblicata nella rivista Cole, che spiega appunto il legame biologico tra il sonno profondo e lo sviluppo della forza fisica. Diventeremo dei braccio di ferro. Ecco, il punto centrale della ricerca qual è? Riguarda appunto la scoperta del circuito cerebrale che collega il sonno all'ormone della crescita. Oh, attenzione! Allora, gli scienziati hanno osservato che il sonno profondo e l'ormone della crescita si influenzano in maniera vicendevole in un sistema di regolamento naturale. Durante le fasi di sonno non REM, quindi il sonno più profondo e quello ristoratore, i livelli di somatostatina, è un ormone che ferma appunto la crescita, si abbassano drasticamente. Quindi consentendo un aumento moderato e costante dell'ormone della crescita. Questo picco ormonale notturno è essenziale per l'organizzazione, non solo nei bambini, ma anche nello sviluppo, ma anche negli adulti. Serve infatti a rigenerare i tessuti, a rinforzare la struttura ossea e a stimolare la sintesi proteica necessaria appunto per costruire e riparare i muscoli. Una corretta sincronia di questo circuito non solo ci rende fisicamente più forti, ma anche più resistenti e reattivi durante il giorno e protegge anche l'organismo da disfunzioni varie ed eventuali. Il sonno è importante, è fondamentale. Ci sono quelli che gli basta anche dormire 6 ore, io no, e poi ci sono quelli che meno di 8 ore non se ne parla. Ecco, andare a dormire, ora siamo in estate, poi magari la sera si fa tardi perché comunque boccheggi dal caldo, ti chiama l'amica, l'amico, dai, scendi un po' sotto casa, dai, togli gli occhi da quello smartphone e andiamo a veggeggiare insieme. Ecco, al di là di tutto, comunque cercare anche un

ritmo di dormiveglia è fondamentale. Cioè cercare di non sbarellare un po' troppo, anche perché se sbarelli troppo, scusatemi, però non è più una regolamentazione a livello comportamentale e psicologico, poi la mattina dopo sei uno straccio, sei nervoso, ragazzi. Per tutti coloro che possono una pennichella è fondamentale, ce lo dice anche lo studio, questo è un dato di fatto, ma è anche importante volerci bene. Perché più riesci a riposare tranquillamente e più riesci anche a essere più tranquillo. C'è Sofia che scrive nella pagina ufficiale: Simone, prima di dormire sarà un'abitudine, ma devo per forza prendere qualche tranquillante. Quello è un po' un sonno, diciamo, artificiale, però se uno ha bisogno, per carità, magari sicuramente sei seguita da qualche professionista. Simone, il sonno non mi basta mai, io dormirei 24 ore su 24. Ciao Filiberto. C'è Marco che scrive: Simone, il sonno è fondamentale, certamente, soltanto che quando hai un bambino piccolo, come fai? Se ti scambia il giorno per la notte, se un mese diventa un problema effettivamente.

0: del Summer is Gallo di Simone. Concludiamo almeno per quanto mi riguarda il mese di luglio, perché oggi è giovedì 30. Vedi che dai messaggi, però insomma, l'importante è stare bene con noi stessi. Dormite, è vero che chi dorme non piglia pesci, come dice la nostra Maddalena dalla pagina ufficiale, però è altrettanto vero che tocca dormire, c'è un minimo indispensabile. Amici, ci sentiamo il mese prossimo, la settimana prossima, va bene, il prossimo martedì. Buon weekend, il primo di agosto, ciao.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, in Artisti di Stefano Manenti ascolteremo le canzoni di Alex Britti. Linea al conduttore.
3: Mamma mia, che meraviglia! Per l'ultima puntata, almeno della stagione 2025-2026, grazie Dani, grazie ad Antonello Santoni per il suo supporto alla regia. Parleremo di uno dei chitarristi e cantautori più apprezzati del panorama italiano. Pensate che la sua musica, da oltre 1 milione di copie vendute, unisce da sempre una tecnica chitarristica straordinaria, ricca di influenze blues e jazz, ritmi pop travolgenti e testi semplici, immediati e capaci di entrare al primo ascolto nella vita di tutti i giorni. Questa selezione che ascolteremo ripercorre i suoi grandi successi e alcune sue celebri collaborazioni. Se non ricordo male, 392 4597 945. Vai regia con il primo brano, vai!
4: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: State ascoltando Artisti.
1: Solo una volta o per tutta la vita, anno 1998, è il brano che ha lanciato Alex Britti al grande pubblico e, come avrete sentito, racconta l'incontro spontaneo e senza troppi pensieri durante un'estate dove due persone si vivono il momento presente senza fare promesse per il futuro. Dietro la ritmica incalzante si cela la bellezza della spensieratezza e del saper prendere la vita con leggerezza quando serve. Chiedo aiuto da casa, il mio regista Antonello, chiedo possa intervenire in diretta insieme,
2: sì,
1: a Daniela, se c'è.
2: Daniela in questo momento non c'è.
1: Vabbè,
2: eccola qua, scusate, eccola. Aiuto, pensavo non fosse qua vicino, eccola qua.
1: Daniela c'è, no, Daniela non c'è, vabbè, ci sarà. Allora,
3: invece ci
1: Antonello,
3: eccola. Buonasera.
1: La principessa indiscussa di Tanto Radio.
3: Esatto.
1: Allora, sappiamo che ci sono dei messaggi, dai che ci dobbiamo sbrigare.
2: Andiamo.
4: Tanto Radio, radio bellissima, direi una su un milione, come il brano del grande Alex Britti. Ciao da Medeo, da Manfredonia, un abbraccio a tutti i Tanto Radiolini che solo una settimana fa sono stati così carini dal farmi tutti quanti gli auguri per il mio compleanno. Colgo l'occasione per ringraziarvi ancora e auguro a tutti buon ascolto. Saluto Stefano, saluto Daniela, Antonello, tutti i Tanto Radiolini all'ascolto, un abbraccio e una buona proseguo di estate calda. Immaginate qua giù al sud che caldo fa. Ciao ragazzi, grazie.
2: Ancora messaggi. Eccolo qua. Dov'è? Oh. Aiuto. Eccolo.
5: Sera, Daniela, Stefano, Antonello, Stefano e Daniela e a tutti i radioascoltatori di Tanto Radio. Allora, premetto solo una piccola cosa. Oggi siamo il 26 luglio e si festeggiano i nonni e le persone anziane, quindi Mariella festeggia due volte, grazie a Dio, la mia gran fortuna. Allora, a me piace molto Alex Britti, ma una sua canzone in particolare mi è rimasta un po' dentro, è Una su un milione. Questa canzone che parla d'amore e nell'essere accettati delle persone imperfette e perfette che siamo. Perché l'amore è questo. Va bene, cari ragazzi, mi rimango in ascolto della vostra bella trasmissione. E fra i vari eventi vedremo se i miei gioielli verranno a trovarmi sicuramente, ma ascolterò con loro. Ciao a tutti e di nuovo una buona domenica buone vacanze e ci risentiamo in autunno. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ecco qua Mariella. Caro Stefano, oltre ad essere la festa dei nonni, delle nonne e quanto altro, dovrebbe essere anche la festa, anzi, oggi è Sant'Anna.
1: Ah sì?
2: Eh sì.
1: Ah, che meraviglia.
2: Eh sì. Allora, abbiamo un altro messaggio, eccolo qua. Vediamo.
6: Buonasera, un caro saluto a Stefano, a Anto, Dani e tutti in ascolto. Anche le amiche e gli amici di Telegram. E stasera ci presenti Alex Britti. Se possibile posso sentire e ascoltare insieme a voi la canzone Mi piaci. Grazie mille e un caro saluto da Donatella da Stanghe, comune di Racines, sempre in Alto Adige. Ciao ciao e buone vacanze a tutti quanti. Un abbraccione.
2: Allora, abbiamo l'ultimo messaggio per adesso. Eccolo qua.
7: Ma ragazzi, buonasera a tutti. Saluto Daniela, Antonello, Stefano, Giussi da Padova, Emma, Lorenzo, Simona, tutti tutti. Bene, Alex Britti è un grande. E in effetti è vero, è sottovalutato come artista, però ha sempre composto degli ottimi brani. E questo non è da meno, io l'ascoltavo molto quando ero piccola. Complimenti per la scelta dell'artista e io sono all'ascolto. Ciao a tutti.
2: Ecco qua Stefano, abbiamo finito la prima, i primi slot dei messaggi.
1: Evviva, ringraziamo Amedeo, ringraziamo Mariella, ringraziamo Donatella e ringraziamo naturalmente Iole. E quindi, siccome voglio vincere il premio Maria Teresa brutta, quindi vai subito con la seconda canzone, veloce, veloce, veloce.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Vincitrice a Sanremo Giovani nel 1999, questo è un brano che narra la confessione intima ed emotiva. Il protagonista trova finalmente il coraggio di svelare i propri sentimenti a una persona cara, superando l'orgoglio e la paura di mostrare le proprie debolezze. Il testo scava nella sensazione di una certa inadeguatezza, vabbè, non so come si dice, che spesso si prova di fronte a un amore sincero. Questo è un brano, tra l'altro, reinterpretato dalla grande Mina. Quindi pensate un po' che bomba, ecco, in tutti i sensi. Allora, se non ci sono messaggi, andiamo a dire... C'è il messaggio, regia, grazie.
2: Un saluto in diretta dal fantasma di Alex Ferrari DJ. Dimenticavo, ovviamente, Alex Ferrari DJ, saluto dalla vasca. Voglio fare un bagno dentro una vasca, con l'acqua calda che mi coccola la testa.
1: Grazie Alex Ferrari DJ, grazie al nostro super amico Marco. E allora, visto che abbiamo parlato di vasca, allora Marco, rimanici dentro e ascolta questo brano. Vai, regia!

0: State ascoltando Artisti.
1: Il rifugio dalla frenesia quotidiana e lo stress moderno apparentemente sembra una filastrocca o un tormentone disimpegnato, ma in realtà la vasca è una metafora del bisogno di staccare la spina. Immergersi nella vasca da bagno diventa un atto di resistenza contro il caos, i ritmi pressanti e le preoccupazioni del mondo esterno, rivendicando il diritto di ritagliarsi uno spazio di pura pace. E, a parte i messaggini, al volo Antonello, mi piace molto questo rubinetto che
2: no,
1: si apre.
2: Non era un rubinetto, ma sai che cos'era? Era l'acqua che scorreva dentro fuori dalla ceva. Avevano tirato fuori il tappo e l'acqua è scesa giù.
1: Ah, pensa un po', in realtà mi dava l'idea di un rubinetto che è aperto e che riempiva magari un bicchiere.
2: No, era l'acqua che scorreva dentro l'insenatura del...
1: Pensate che udito che ho, guarda, meno male che ho l'udito indice e l'udito medio. Vai col messaggio, vai.
3: Devo dire, questo brano è veramente bellissimo. Io ricordo che noi... scusate, lo ascoltammo anche interpretato da Mina, che lo interpretò in una maniera impeccabile. Ma secondo me questo è un bel brano che cioè rispecchia proprio il fatto che uno, cioè un uomo dice che è squallido provarci, cioè provare con una persona forse solo per il gusto di fare sesso, cioè non dovrebbe esistere una notte di solo sesso,
1: però,
3: e
1: no.
3: Basta, questo sei un...
1: Io,
3: questa è la mia interpretazione. Devo ammettere che da Alex Britti l'ho ascoltata poche volte, da Mina più volte l'ho ascoltata reinterpretata, ma la versione di Alex Britti forse questa è la seconda volta, se non pure la terza, che l'ascolto. Va bene, continuo ad ascoltare. Sono qui, sono qui. Mamma mia, ragazzi, ho voglia di tuffarmici in quella bella vasca. Però in questo periodo è più opportuna la piscina, dove farsi un bel bagno. Mamma mia, che bello. Bellissimo brano anche questo, comunque.
2: Eccoci, sei.
1: È tremenda questa Iole, capito? Prima solo per andarci a letto, e adesso tuffarsi nella vasca. Beh, io direi che sarebbe il caso, più che di 7000 caffè, di prendermi 7000 camomille. Ma la canzone, la prossima, è 7000 caffè. Vai, Antonio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: La nostalgia della distanza e la foga, in questo caso io gli cambierei anche la seconda vocale, di Riabbracciarsi, presentata a Sanremo, 7000 caffè, è la canzone che descrive il viaggio in autostrada verso la persona amata. I 7000 caffè rappresentano l'adrenalina, l'ansia e la stanchezza che sono state comunque accumulate durante la guida per percorrere quei chilometri che separano appunto due innamorati, evidenziando come il desiderio di vedersi possa vincere ogni ostacolo. Vediamo se c'è qualche messaggio, se no andiamo direttamente al quinto brano. Allora, vai subito regia, perché i brani sono 10, questa sera dobbiamo esagerare.

0: State ascoltando Artisti.
1: Eccoci, questo brano anni 2000, un brano fresco, diretto, che elenca proprio i piccoli dettagli e le abitudini che rendono speciale una persona. Non parla obiettivamente di massimi sistemi o grandi drammi, ma parla della felicità semplice che deriva dal fare le cose insieme e dalla complice immediatezza delle prime fasi di una storia d'amore. Però mi piaci! Bene, messaggini.
2: Ma è vero, sono stata un po' sulle montagne russe con il mio amore con queste ultime due canzoni, eh. Oddio, Stefano, 7000 camomille, purtroppo ce le inventiamo noi e le beviamo, ma questi sono 7000 caffè. Lui, secondo me, li beve per prendere energia, perché non riesce, per non riuscire a dormire praticamente. Vabbè, grande questo brano, anche questo devo dire molto energico. Mi piaci, lo ascoltavo spesso, lo trasmettevano molto le radio nel periodo in cui è uscito, e mi ricordo che con un amico di scuola elementari la cantavamo spesso, o meglio lui la cantava spesso. L'artista, secondo me, fa una dichiarazione d'amore a Serena, questa ragazza, confessa spudoratamente a lei che le piace. Questo è quanto. E mi è sbloccato comunque un ricordo, caro Stefano.
3: Ecco Stefano, posso... ecco, io mi sono permesso di rientrare in diretta. E fa che Serena, infatti?
1: Infatti, ma secondo me Serena è... questo amico che doveva in qualche modo vederla.
3: Ah, anche io quindi... le dici tu?
1: No, no, no, secondo me è Serena. L'amico di Iole voleva vedere Serena.
3: Ecco.
1: E Serena tardava ad arrivare, però lui gli diceva, però mi piaci. E allora lui gli diceva, vabbè, mi bevo 7000 caffè, così ti aspetto per rimanere sveglio, no? Però a un certo punto Serena gli dà buca e lui dice vabbè, alla fine l'amore stasera lo faccio da me, come dice, quindi capito? Serena è una sola praticamente. Iole, ci devi delucidare.
3: Infatti, delucidare. Perché non capiamo chi è questa Serena, scusate.
1: Assolutamente. Allora.
3: Senti.
1: Però possiamo dimmi.
3: Una, ma una solo però,
1: No, però ecco appunto, no, diciamo che la dedichiamo a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e ci hanno ascoltato in questo anno di Artisti, sì, di Stefano Manenti, in questo anno di, se me lo permetti, di Danto Radio 2025-2026, perché da settembre parte l'anno 2026-2027. Cambia. E vogliamo dire a tutti quanti noi che noi siamo uno su un milione.
4: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che bella l'unicità proprio di un legame speciale con una sonorità intimista e acustica. Alex Britti celebra la fortuna di aver trovato una persona rara e insostituibile. Pensate, una su un milione, come trovare un lago nel pagliaio. Bravo Alex! È un inno alla dedizione, alla gratitudine per aver incrociato qualcuno capace di fare la differenza nella propria vita quotidiana. Messaggio!
2: Secondo me, in realtà, Alex Britti canta Serena, stai serena, che però mi piaci, come noi. Ando radio, Serena, però mi piaci, stai serena, però mi piaci, dando radio.
3: Scusate però.
1: Grande Alex DJ.
3: Alex Ferrari DJ. Abbiamo altri messaggini, vediamo
1: vai,
3: un po'.
1: Vai.
3: Eccolo qua. Allora, Iola dice perché serena? Perché lei le passa di sentire serena, però mi piace. Serena mi piace, boh.
1: Ma vabbè.
3: Un altro messaggio vocale.
4: Per me è molto profondo questo brano che sta andando ora. Credo che meriti un ascolto attento perché è riflessivo più che altro.
3: Ecco, brava Iole, va.
1: Beh, vero. Sì. Poi da Alex Britti all'epoca non ce l'aspettavamo, tra vasche, mi piaci e... per una volta, no? Capito? Tutti sti ritmi coinvolgenti, insomma, questa ballata non ce l'aspettavamo.
3: Però mi sento contento fatto... io,
1: Prego?
3: Io mi sento contento comunque, Stefano.
1: Anch'io, sì, assolutamente sì. E quindi se ci sentiamo contenti, andiamo avanti.
3: Certo.

accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre, quel giorno mi serviva per lavoro.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che meraviglia il testo di questo brano del 2001, proprio parla di serenità ritrovata, accettazione della bellezza delle piccole cose quotidiane dopo un periodo di confusione e di attesa. È una se avete fatto caso al testo, che secondo me è di una bellezza disarmante, proprio descrive questa condizione di pace interiore, la gioia proprio di sentirsi bene con se stessi, senza proprio il bisogno di grandi eventi. E c'è questa consapevolezza, no, rappresentata dalla maturità emotiva di chi sa apprezzare il presente e la libertà di vivere le proprie emozioni con calma. E questo brano fa parte dell'album La Vasca e si classificò purtroppo solo al 7° posto a Sanremo, però ha confermato lo stile unico e rilassato a volte del nostro chitarrista romano, il grande Alex Britti, perché è un orgoglio romano, ci mancherebbe. Abbiamo qualche messaggino, Antonello?
2: Ciao a tutti, siamo M. Lorenzo da Bondeno, ma in vacanza in provincia di Pisa, Tirrenia. Antonello sa di cosa sto parlando e volevo fare i complimenti per l'artista che ha scelto Stefano e volevamo fare un saluto a tutti gli ascoltatori, e sia a Stefano che a Antonello e a tutta Danto Radio, compresa anche Daniela. Ciao e a presto.
1: Un caro saluto ad Emma e Lorenzo e grazie per aver partecipato a questa nostra ultima puntata 2025-2026 di Artisti di Stefano Manenti. Abbiamo un altro messaggino, ok?
3: Di questo brano sono d'accordo con la tua interpretazione, Stefano, anche perché devo ammettere non lo conoscevo. E in ogni caso, comunque sì, mi ha dato una sensazione di equilibrio questo brano appena terminato.
1: Bene, grazie Iole, assolutamente. E allora, visto il clima, avremo bisogno un po' di freddo e quindi è meglio a questo punto che sia gelido.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Abbiamo ascoltato Gelido, una traccia fortemente impregnata di sonorità blues e racconta il senso di vuoto, il freddo emotivo e la disillusione che rimangono quando un amore si consuma e la comunicazione tra due persone si interrompe del tutto. Bellissimo. Fa parte dall'altro del primo album di Alex Britti, It.Pop.
2: Senti che Iole ci dice che finalmente un po' di refrigerio con questa canzone.
1: Certo, ha perfettamente ragione. Ma sai, a volte basterebbe recarsi, magari non proprio adesso, a Milano dove fa caldo, e sai che a Milano piove sempre o molto spesso, e allora lì un po' di refrigerio c'è. Ma magari c'hai questa traccia da farci ascoltare?
2: Vediamo un po'. Sì, ce l'abbiamo, Milano.
1: E allora vai.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.
2: Eccoci qua Stefano, non ho capito perché non è andata le...
3: E perché alla fine anche il jingle è molto triste, perché per almeno una mesata e mezza, forse fino a fine settembre, si dovrà riposare, quindi è molto triste. E quindi vabbè, però anche il jingle si deve fermare e riposare. Milano, che bel brano, 2003, è proprio il rapporto contrastante con la grande città. Sappiamo che Alex Britti vive a Roma, ma questo è un omaggio e al contempo una critica alla metropoli lombarda vista dagli occhi di un romano. Appunto, questa canzone racconta l'impatto con i ritmi veloci che anche a Roma ci sono, ma non come Milano, da quello che mi raccontano, dalla nebbia che a Roma non c'è e dalla frenesia, ma anche il fascino discreto di una città che offre opportunità pur potendo far sentire soli in mezzo alla folla.
2: Messaggini.
3: Grazie.
4: Dai, va bene ragazzi. Prima della chiusura della serata volevo rinnovarvi i miei saluti cari. La mia visita è stata solo di Alessia, mia figlia maggiore, quella che appunto mi sta donando un grande amore, una bimba, qui a Rovigo, a piovuto poco, poco, poco, poco. Quindi niente danni, niente grandi, Mariella, per il momento. E niente, un attimo di tranquillità, ci sto ascoltando. E voglio risalutarvi e augurarvi un buon proseguimento di estate. Ciao, ciao!
2: Altri messaggi, vediamo un po'. Eccolo qua.
5: In questo brano Alex Britti esprime tutto ciò che sente, che prova, le sensazioni del momento, la frenesia per strada, tutto quello che sente.
2: È brava Iole.
3: Ah, Iole, mi hai fatto, quando hai detto per due volte la fre, mi sono un attimino spaventato, ho detto, no! Oddio, chissà che vuole dire. No, la fresca insalatina intendevo, ma che cosa hai pensato? Capito.
2: Siamo arrivati, caro, siamo arrivati.
3: Siamo arrivati alla fine, ringrazio.
2: E non alla frutta, eh?
3: No, la frutta non ci arriveremo mai se continuiamo così. E ringrazio Daniela Pecchia, ringrazio Antonello Santoni, ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltati in questo anno radiofonico, ringrazio Danto Radio naturalmente. E finiamo con una canzone che si chiama
2: aspetta,
3: Viva la Vacca.
2: Aspetta,
3: che... aspetta. No, scusa, Viva la Vasca, no, Viva la Vacca. Che è una canzone di Olly e Benji, no, di Benji e Fede.
6: Stefano?
3: Aspetta.
6: Qua.
3: Sì, aspetta, no, volevo dire le ultime cavolate. Bene. Prima di ricominciare poi a settembre-ottobre. Quindi questo brano dove Alex Britti fa da featuring, da ospite, ma il brano non è di Olly e Benji, ma di Benji e Fede. E comunque Dani, grazie per il tuo supporto e per il tuo supporto, no? Dice, fammi supportare sto Stefano.
6: Noi Stefano ringraziamo te per in questi mesi, per l'impegno, per tutti i vari artisti che ci hai regalato. Ti ringraziamo veramente di cuore e naturalmente ti aspettiamo per settembre, anche se qualche programmazione ancora qui su Danto Radio andrà. Però, Stefano, cosa diciamo, Anto? Che di artisti di Stefano Manenti gli facciamo andare le repliche, così almeno gli ascoltatori possono ascoltarlo.
2: Guarda, hai veramente, guarda, hai trovato una cosa bellissima. Le repliche di Stefano Manenti.
6: Esatto.
3: Vabbè, giusto per tenerci caldi.
2: Giusto per, bravo.
3: Per settembre e ottobre.
6: Bravo. Esatto.
3: E però auguriamo a tutti i nostri amici di riposarsi in questo mese e mezzo che appunto ci separa dalla nuova edizione 2026-2027 e noi ci lasciamo con il nostro motto: io ascolto la radio, io amo
6: Danto Radio, ciao!
3: Come volete, noi, io.
2: Io, insomma. Noi, voi, noi, tutti quanti.
3: Ecco, esatto. L'importante è che amare la radio in modo particolare, bravo. Danto Radio. Grazie di cuore a tutti.
2: Ciao.

0: Stefano Manenti ha presentato artisti dalla passione all'ossessione per vivere di quell'applauso.
1: E oggi, anche per oggi, l'ha tirata per le lunghe il nostro Stefano con il suo Alex Britti, il saluto delle radio e altre cose. E noi adesso abbiamo un brano di Massimo Galantucci, il nostro amico che ci fornisce tanti artisti ed altro, e si chiama Straordinariamente. Max, lo chiamiamo noi Max Galantucci, qui a Disabili International Radio.

Beh, tutti ricordiamo Fabrizio De André, ma anche Christian non è da meno. Beh, giustamente ha il suo valore. E ascoltiamo adesso un bel brano di Christian De André che si intitola Verrà il tempo. Diciamo noi che verrà il tempo della sigla perché è l'ultimo brano in programma per questa mattina.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: sono di Lele, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, il programma radiofonico che va in onda dalle 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, condotto da Giuseppe Cesena. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buona musica, sempre da Di Lele.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Don't worry, be happy. I'm not worried.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Whoa, yeah.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Benvenuti nel cuore pulsante della vostra radio. Benvenuti in Estatissima con Alessandro Fizzotti proprio qui al microfono per voi. Sentite questo basso? È il richiamo della foresta urbana o forse del mare che vi aspetta. Fatto sta che è impossibile restare fermi anche con la nostra sigla, ragazzi, che ormai avete imparato a conoscere. Oggi abbiamo deciso di superare ogni limite portandovi ad una selezione musicale che è un vero e proprio concentrato di energia solare. Vogliamo che questa ora insieme sia il vostro spazio protetto, un momento in cui le uniche cose che contano sono il ritmo, il sorriso e la voglia di condividere emozioni forti. Non serve guardare l'orologio, perché qui il tempo si misura in battiti al minuto. Che siate sotto l'ombrellone o nel traffico cittadino, lasciate che la notte...
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Benvenuti nel cuore pulsante della vostra radio, benvenuti in Estatissima con Alessandro Fizzotti proprio qui al microfono per voi. Sentite questo basso? È il richiamo della foresta urbana o forse del mare che vi aspetta. Fatto sta che è impossibile restare fermi anche con la nostra sigla, ragazzi, che ormai avete imparato a conoscere. Oggi abbiamo deciso di superare ogni limite portandovi ad una selezione musicale che è un vero e proprio concentrato di energia solare. Vogliamo che questa ora insieme sia il vostro spazio protetto, un momento in cui le uniche cose che contano sono il ritmo, il sorriso e la voglia di condividere emozioni forti. Non serve guardare l'orologio, perché qui il tempo si misura in battiti al minuto. Che siate sotto l'ombrellone o nel traffico cittadino, lasciate che la nostra musica diventi il vento che vi scompiglia i capelli, per chi almeno li ha e non come il Fizz invece che deve mettersi il cappellino per evitare l'ustione, come si dice. Oggi insieme a noi anche i nostri ospiti in diretta, tra poco andremo a fare high tech e tutta l'informazione che riguarda il mondo digitale. Con noi dalla redazione di Tecno Android la rubrica sarà Tecno Estate, curata in diretta da Francesco Colonna. Avremo poi lo spazio con il nostro amico giornalista e scrittore Luciano Simonelli e le sue notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Per finire poi, solo d'estate, mostre, eventi da non perdere con Stefano Resmini. Insomma, ragazzi, abbiamo ospiti incredibili, successi che bruciano le classifiche, tutto pronto per essere servito a volume massimo. Fate un respiro profondo, lasciatevi andare perché il divertimento è appena cominciato.

0: In Tecno Estate torna con noi Francesco Colonna per parlarci di nuove tecnologie. Oggi parleremo di mobilità elettrica. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Ale.
0: Senti Francesco, oggi volevo parlare con te appunto di mobilità elettrica, no? Per fare un po' il punto della situazione. Com'è in questo momento il mercato dell'auto, dell'automotive, insomma, elettrico nel nostro paese? Si sta muovendo oppure no?
1: Allora, bisogna parlare, o meglio, bisogna dividere innanzitutto se parliamo di Italia o Europa. Lato Europa, il mercato delle auto elettriche ha avuto una crescita esponenziale. Soprattutto nei paesi del nord, le auto elettriche hanno ufficialmente battuto per vendita le auto termiche. Paesi come Germania e Francia stanno arrivando ad ottenere risultati molto simili, dati alla mano. In Italia invece purtroppo è ancora un po' a rilento, nonostante il paese stia comunque lavorando, perché per esempio una città come Milano ha parecchie colonnine, adesso hanno anche inserito queste colonnine, diciamo, slim, piccoline, le vie, quindi stanno rendendo più accessibile l'elettricità per la ricarica delle auto, probabilmente il popolo italiano è ancora un po' impaurito da questa nuova tecnologia e quindi il mercato dell'elettrico, anche se sta andando comunque bene, quindi io sento ancora dire tantissime persone che l'elettrico è morto, la gente sta tornando sulle termiche. No, non è vero, anche qui dati alla mano, se vi fate un po' di giri online e vi guardate un po' di statistiche delle vendite, vedete che comunque l'elettrico regge, sta comunque crescendo rispetto agli anni prima, ma semplicemente sta crescendo meno velocemente rispetto agli altri paesi.
0: Ecco, parlando Francesco di auto e di marchi in questo caso, no? Ovviamente ci sono i grandi brand che tirano, ma che hanno dei prezzi tra virgolette poco concorrenziali, perché insomma i prezzi che girano, no, sulla mobilità elettrica in questi ultimi anni erano abbastanza cari, no, per chi non se la poteva permettere. Adesso da qualche tempo è arrivato anche la Cina nei nostri mercati e voglio dire c'è anche un po' tra virgolette di paura, no, da parte di questi brand, perché ci sono dei prezzi veramente allettanti.
1: Esattamente, io direi anche grazie alla Cina, perché ha, diciamo, risistemato un po' quello che stava diventando un'esagerazione dal punto di vista dei prezzi delle auto, ma con l'arrivo di moltissimi brand cinesi, diciamo che le altre aziende, gli altri brand più europei hanno capito che forse avevano bisogno di dare una sistemata ai prezzi, e infatti ne fa da padrona in realtà chi questo ragionamento l'ha capito fin da subito, ovvero Tesla, perché ad oggi il brand che vende di più in Europa è ancora Tesla, che continua a crescere tantissimo e con la sua Model Y è ancora l'auto più venduta in Europa, quindi diciamo che è davvero un risultato veramente molto molto interessante. Questi sono dati di febbraio di quest'anno.
0: Certo. Quindi, ecco Francesco, chiudo con te. Per chi si volesse, no, avvicinare ad un'auto elettrica, quali sono i primi consigli, visto che tu la utilizzi tutti i giorni?
1: Allora, i primi consigli sono sicuramente capire la possibilità di ricarica. Quindi è fondamentale capire se posso ricaricarla nel mio garage, quindi chiedere la possibilità di inserire una wallbox, perché quello è fondamentale. Seconda cosa, se non posso, perché magari non ho il garage, non ho magari un posto auto, o il mio condominio, come nel mio caso, non mi permette di inserire una wallbox, capire dov'è il punto di ricarica più vicino. Questo è sicuramente il punto fondamentale, perché è alla base, bisogna avere un punto dove ricaricare tutti i giorni per qualsiasi necessità. E che non sia scomodo, perché sennò dopo 3 giorni mandate a quel paese l'auto e chi ve l'ha consigliata. Seconda cosa, sicuramente capire un po' come funziona la ricarica e quindi capire un po', entrare nell'ottica di come ricaricare per esempio per un lungo viaggio, eventualmente ne potremmo anche parlare un giorno noi, e spiegare un po' che bisogna cambiare un po' di mentalità, no? Mentre con l'auto termica io prendo parte, perché tanto ho il benzinaio, 3 minuti e vado e vado via, ecco, con l'auto elettrica bisogna fare un pochino più di calcoli. Nulla di trascendentale. Io ho visto gente con auto elettrica non organizzata che ci va tranquillamente e non è mai rimasta a piedi. Però ecco, bisogna cambiare un attimo mentalità e quindi informarsi magari su questi step.
0: Grazie a Francesco Colonna per essere stato insieme a noi in Estatissima e alla prossima settimana. Un abbraccio.
1: Ciao a tutti, grazie.

uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: Siamo arrivati allo spazio del nostro salottone con Lucianone Simonelli per un'estate da vivere davvero alla grande. Luciano, buona estatissima!
1: Buona estatissima a tutti voi!
0: Allora, senti, oggi parliamo di una cosa particolare che quando me l'hai raccontata io sono rimasto un attimo così, ovvero è una specie di un'onda, insomma.
1: È un suono, che è un'onda cerebrale gamma, è un suono che viene sintetizzato anche onda memory pulse, che secondo la leggenda ascoltare questo suono per almeno 8 minuti, magari ogni giorno o per un certo periodo di tempo, che cosa fa? Fa un po' la pulizia delle scorie che offuscano un po' la tua memoria quando vai avanti con gli anni, che allora non dimentichi un nome, non sei molto molto agile nel ricordare qualche cosa del passato, eccetera. Questa è una cosa tra

0: che comunque vadano le cose, è rilassante questo suono. Questo suono lo potete trovare andando online e digitando onda cerebrale gamma o onda memory pulse. Allora verranno fuori dei video che su YouTube o degli audio su Spotify, che potete anche ascoltare gratuitamente eccetera, oppure semplicemente registrandovi senza alcuna spesa. C'è qualcuno che cerca di vendervi questo suono, ma voi non pensate alle vendite, cercate di ascoltare semplicemente registrandovi questo suono, che, a dire la verità, io me lo sono ascoltato, perché come voi sapete sono troppo curioso per non provare le cose, e a dire la verità un po' di rilassamento te lo dà, e specialmente se ne soffri un po' di insonnia e te l'ascolti la sera, è come se qualcuno ti raccontasse una favoletta, insomma,
1: hai capito? Vabbè, vedremo un po' questa onda memory pulse che cosa ci farà. Intanto buona estate al nostro Luciano Simonelli, a presto.
0: A presto.

0: Veneto. Ancora una volta in diretta all'interno del nostro spazio estatissima, questa oretta da vivere insieme a grande musica e informazione. Andiamo a collegarci con Stefano Resmini, Solo d'estate, ben trovato.
1: Ciao a tutti e a tutti e bentrovato Alessandro.
0: Oggi Stefano ci porti in Valtellina, perché?
1: Precisamente vi porto a Teglio, in provincia di Sondrio. Teglio, oltre che a dare il nome alla valle, è stato anche l'antico capoluogo di questa valle. Tanti sono i motivi per fare un salto qui. La frescura dei suoi 900 metri di altezza, ad esempio, ma anche la sua ricca storia che trapela dai vicoli e dalle mura dei suoi palazzi. Di particolare rilevanza storica e artistica è Palazzo Bessa, unico museo statale della Valtellina, conosciuto anche come Piccola Reggia delle Alpi. È uno splendido esempio di palazzo rinascimentale che ospita al piano nobile, nel salone d'onore, il circo affrescato dell'Orlando Furioso. 24 scene che rappresentano la raffigurazione più vasta a tema ariostesco. Realizzate probabilmente queste scene da Vincenzo De Barberis a Brescia e dal nipote Michele. Gli affreschi descrivono vizi e virtù attraverso le vicende di quattro personaggi: Gabrina, Ginevra, Angelica e Astolfo, e propongono alcune personificazioni di vizi come lo sdegno, la discordia o la cupidigia. In alcune scene montate come una ideale rappresentazione teatrale, traspare la critica alla corruzione e all'amore per il denaro che divora i potenti, laici ed ecclesiastici. È davvero facile leggere la vicinanza agli ideali di rinnovamento spirituale in un momento in cui la valle, per le sue vicende storico-politiche, veniva percorsa da dotti e intellettuali sensibili ai valori umanistici e alle istanze della riforma. Chi desidera addentrarsi all'interno di questa affascinante visione cinquecentesca può farlo visitando i tre meravigliosi palazzi che si trovano sulla direttrice del fiume Adda in un percorso di 50 chilometri. Insieme a Palazzo Bessa di Teglio si può andare anche a Palazzo Valenti di Talamona e a Castel Masegra a Sondrio e immergersi prepotentemente nelle gesta dei prodi cavalieri mirabilmente narrati dall'Ariosto nel suo famoso Orlando Furioso, godendo anche delle meraviglie naturali che questi luoghi sanno regalare. Davvero una buona passeggiata a tutte e a tutti in questo piccolo microcosmo che è la Valtellina.
0: Grazie Stefano per questa aria più fresca, voglio dire, per l'estate. Noi ci risentiamo la settimana prossima in estatissima. Un abbraccio,
1: buona estate a tutti.

Andiamo a chiudere anche questa puntata. Veramente stanno volando questi giorni, queste ore, no? Alla radio, attraverso anche tutti quelli che sono i messaggini che stanno giungendo sulla nostra linea WhatsApp ufficiale. Siete tantissimi ragazzi, tutti quelli che ci stanno seguendo, pensate, anche dall'estero, attraverso la nostra linea streaming, no? Sul web. Tanti ci stanno seguendo attraverso le app del telefonino, quelli che si sono voluti portare la propria radio preferita in vacanza. Mentre volevo augurare buone vacanze a tutti quelli che stanno facendo le valigie proprio in questi giorni, si stanno muovendo per partire e magari andranno via durante questo weekend. Mi raccomando ragazzi, scegliete le ore più fresche per viaggiare se viaggiate in macchina, e attenzione sempre a controllare tutto che funzioni, dalla pressione delle gomme a tutto quello che riguarda la vostra auto. Viaggiate sempre sicuri, che è la prima regola fondamentale quando appunto ci si mette al volante, ovviamente cintura di sicurezza, e lasciate lo smartphone lì appoggiato, guardatelo solo in estrema necessità, e accostatevi per andare a leggere i messaggi. Non leggeteli mentre guidate, è pericolosissimo sia per voi ma soprattutto per gli altri. Grazie per aver seguito questa puntata estatissima, torna alla prossima sempre in compagnia di Alessandro Fizzotti e tutto il nostro team. Vi abbraccio. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Legge elettorale, oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, veleni e sospetti nella maggioranza che si divide ancora sulle preferenze. Meloni ne prende atto, attaccano le opposizioni, Schlein pronti anche alle elezioni a settembre. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado, la procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere per 56 imputati e un'assoluzione. Nuova escalation nel Golfo, gli USA colpiscono diversi centri di comando in Iran, ritorsione dei Pasdaran con droni sulle basi americane in tutti i paesi dell'area. Se Trump continua, avvertono, colpiremo anche le infrastrutture. Tragedia sfiorata, crolla una parte del tribunale di Bolzano dove erano in corso lavori di ristrutturazione, lievemente graffiata una persona.
3: Giornale Radio. Giornale Radio News.
5: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Colpo di scena nell'inchiesta sulla cessione di segreti alla Russia. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma. Lo comunica Tajani. Si riaccende la miccia dello stretto di Hormuz. L'Iran risponde all'attacco degli Stati Uniti. Trump passa all'entusiasmo dopo il vertice NATO. Scatta la corsa verso il mondo. Stasera Francia-Marocco, a 4 anni dalla semifinale in Qatar. E non manca qualche polemica.
3: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin, Marco Mancini, per lo sport Jenny De Gaetano. Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. Lo comunica su X il ministro degli esteri Tajani. La Russia risponderà all'espulsione, dichiara già il ministero degli esteri di Mosca, citato da RIA Novosti. Intanto, con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi.
3: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno e bentrovati.
3: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, i titoli. Pesante ondata di attacchi americani sull'Iran, almeno 3 morti, vittime anche a Gaza, tornate nel mirino di attacchi israeliani, diversi morti inoltre in Ucraina, nei raid russi. Oltre 10.000 tossicodipendenti fuori dalle carceri, secondo Nord, dopo il sì della Camera al suo DDL sulla detenzione domiciliare, ma le associazioni contestano. Nel primo giorno del ritorno in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini, quando scelse l'Arabia, ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita.
3: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e ben ritrovati a notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, e per lo sport Jenny De Gaetano. Nella notte raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie, i media iraniani riferiscono di 3 morti, tra cui un bambino, diverse vittime ferite anche a Gaza dopo gli ultimi attacchi israeliani.
7: Il bilancio più grave è sull'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, di fronte alla costa meridionale dell'Iran. Un bombardamento delle forze statunitensi ha colpito un edificio residenziale, uccidendo una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. Esplosioni sono state udite anche in diverse località nel sud della Repubblica Islamica, tra cui la provincia di Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifiche iraniane. È scattata nella notte l'annunciata rappresaglia di Trump dopo gli sventati attacchi iraniani contro le postazioni americane in Giordania, dove resta massimo il livello di allerta. Anche nelle scorse ore le autorità militari giordane hanno riferito di aver intercettato missili nel proprio spazio aereo lanciati dall'Iran. Altri 5 missili erano stati intercettati e distrutti ieri mattina. Ed è stata una notte di guerra anche nella striscia di Gaza. Almeno 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dalle forze israeliane nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Uno degli attacchi ha preso di mira un campo per sfollati nella zona di Al-Mawasi, nel sud di Khan Yunis. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
6: Notte difficilissima anche per l'Ucraina. Nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta soprattutto nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo ieri con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ai microfoni Mediaset il ministro Piantedosi invoca rispetto per le forze dell'ordine.
8: C'è a volte una condizione di pregiudizio in cui operano le forze di polizia. Molto spesso si presume che l'azione delle forze di polizia sia appunto pregiudizialmente sbagliata contro la legge. Il caso di specie testimonia la grande complessità invece dell'azione che sono costretti a fare le forze di polizia, intervenire su scenari molto complessi a richiesta dei cittadini. Bisogna avere fiducia nelle istituzioni.
6: Un 18enne è stato arrestato ieri, condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio a Grumo Nevano, nel Napoletano, assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a calci e pugni fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Esprime soddisfazione invece il guardasigilli.
9: Provvedimento che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza e che noi abbiamo sempre considerato principalmente malati da curare piuttosto che criminali da punire, anche se erano in fase di espiazione pena.
6: Scettico però il presidente dell'associazione Antigone, Patrizio Gonnella, secondo cui a causa di limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Ora il calcio. Dopo il caos Pirlo, l'addio prematuro di Maldini e Leonardo, la nazionale ricomincia il nuovo corso riabbracciando il CT Roberto Mancini, che 3 anni or sono lasciò d'improvviso l'incarico per rispondere all'offerta saudita. Ieri, nel giorno della presentazione ufficiale, con a fianco il presidente federale Malagò e il neo direttore tecnico Ranieri, il CT Azzurro ha chiesto scusa.
10: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
6: Infine il tennis. Bene gli azzurri agli Open di Washington, fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre interessata l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro numero 8 del tabellone e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio a Los Cabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio.
2: È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno "tentar non nuoce" invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. e oggi si celebrano la Giornata Mondiale contro il Traffico di Esseri Umani e la Giornata Internazionale dell'Amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 a.C. l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Auréole di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nella Vellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
13: Psst. Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
20: Hai scritto un film di mostri?
21: Io conosco il mostro perfetto per voi!
22: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
18: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
23: Quest'estate scopri come essere super.
24: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
25: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
26: Sei una piccola selvaggia, vero?
25: Come? Non ci siamo ancora presentati.
23: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
27: Dal regista Christopher Nolan.
28: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
27: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
29: Andiamo!
27: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Su Music Factory Oristano sono da poco trascorse le ore 20. Eccoli qui, sì, eccoci qui, ed eccovi lì, no, perché insomma siete in tanti, vi vediamo belli, abbronzati. Beh, ormai siamo arrivati al 27 luglio 2026, molti stanno terminando le ferie, altri ancora le inizieranno, e noi nelle nostre web radio abbiamo deciso qui la produzione del nostro appuntamento insieme a Franco, che ci guarda come sempre in regia insieme alle sue web radio, di preparare un appuntamento importante per l'estate, che è Sotto il Sole di Sardegna, che è arrivata alla sua quarta puntata. Quindi vi daremo un po' di notizie che riguardano la nostra bella isola, ma vi faremo anche tornare un po' indietro nel tempo con successi che riguardano un po' l'estate un po' di tempo fa. Quindi andremo a ritrovare insomma quei tormentoni estivi che ci hanno fatto magari ballare un po' di anni fa, ma ci sarà anche qualcosa di nuovo, come sempre. Io sono Paolo Fro, mi presento, e davanti a me ho come sempre Franco, anche lui un po' abbronzato, anche la barba ci hai abbronzato, Franco, nella sua torre di Villaurbana. Allora ricordiamo le sue due web radio collegate per questo appuntamento: Sotto il Sole di Sardegna, Radio Team 2000, Villaurbana Music, poi c'è Alessandro Fiori, Radio Centrale Oristano, e Radio Felix On Air.

Ho detto Radio Felix on Air, dimenticavo 2026. È importante dirlo, no? I Got a Feeling, pezzo prodotto da David Guetta. Questo è un pezzo dell'estate 2009.

qui sotto il sole di Sardegna, che parte davvero con un bel ritmo dei Black Eyed Peas. Questa I Got a Feeling. Grazie ancora, ben ritrovati. Buon lunedì se siete all'ascolto in diretta in questo lunedì 27 luglio, ma vi ricordo anche mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10 sotto il sole di Sardegna. Se stai cercando una destinazione affascinante per il tuo prossimo viaggio di gruppo, per single, vi ricordo che la Sardegna è la scelta perfetta, con le sue spiagge mozzafiatula, ricca storia e anche le curiosità uniche. L'isola offre esperienze indimenticabili. Allora c'è Vamonos, ricordate questa parola, Vamonos, che organizza viaggi di gruppo pensati per viaggiatori single che desiderano esplorare, socializzare, vivere avventure indimenticabili. La Sardegna è un'isola che affascina per la sua storia millenaria, la sua natura incontaminata e le tradizioni uniche, ma ci sono anche tante curiosità che rendono quest'isola ancora più speciale. Quindi se state pianificando un viaggio di gruppo con Vamonos Vacanze, ci sono veramente tante curiosità sulla Sardegna per viaggi di gruppo da non perdere per arricchire la vostra esperienza sarda. Cioè, per esempio, la lingua sarda, ecco, sarebbe, sebbene l'italiano ecco sia la lingua ufficiale, la Sardegna vanta una lingua propria, cioè il sardo, cioè che viene parlato in diverse varianti a seconda delle zone. Cioè, questo viaggio di gruppo in Sardegna, sempre con Vamonos Vacanze, vi permetterà di scoprire le diverse tradizioni linguistiche, magari anche ascoltando qualche parola in sardo durante magari le vostre escursioni. che non è male anche questo, no? Conoscere un po' questa lingua è davvero importante. Poi parleremo delle tombe dei giganti, le spiagge con sabbia rosa e tante altre curiosità, ma anche le nostre spiagge, dove vi stiamo trasmettendo le spiagge qua dell'Oristanese. E ora ci sono i Negramaro.

Sembra piacevole ascoltare Negramaro quest'estate, un singolo del gruppo musicale italiano Negramaro pubblicato proprio nell'estate del 2005. Il titolo appunto è Estate, come secondo estratto da quello che è il terzo album in studio, Mentre tutto scorre.

Eccolo qui, uno dei più grandi successi di Tiziano Ferro. Questo era Rosso Relativo, questo è il primo album in studio di questo cantautore italiano, pubblicato nell'estate del... no, è stato pubblicato il 26 ottobre del 2001. L'album poi è stato anche realizzato in lingua spagnola con il titolo Rollo Relativo, e è stato pubblicato nel marzo del 2002 anche in Spagna, in America Latina. Ricordo che la produzione artistica ed esecutiva è di due personaggi importanti, che sono Alberto Salerno e Mara Marion, che per la Nisa SRL. E allora dai, si va avanti con le curiosità. Parlavamo prima della lingua sarda, ma ci sono anche le tombe dei giganti, questi misteriosi siti archeologici risalenti all'età del bronzo, sono tra le testimonianze più affascinanti della storia dell'isola. Visitarle durante un tour di gruppo, beh, vi permetterà di immergervi nella cultura millenaria della Sardegna e di scoprire le affascinanti leggende che circondano questi monumenti megalitici. Poi ci sono le spiagge con la sabbia rosa, è un must per ogni viaggio in Sardegna, soprattutto se fatto in gruppo, e una visita magari anche all'isola di Budelli nell'arcipelago della Maddalena, famosa per la sua spiaggia rosa. Poi c'è un'escursione di gruppo che si può fare con Vamonos Vacanze in questo paradiso naturale, che vi farà vivere un'esperienza indimenticabile tra mare cristallino e paesaggi mozzafiato. E ora c'è Arabe de Palo, ve la ricordate? Depende. Sì, proprio il pezzo che ha dato davvero un grande successo a questo artista, una canzone scritta e cantata dagli Arabe de Palo ed estratta dal quello che è stato il secondo album, Depende. Stiamo parlando del 1998.

anche questo è stato un gran bel tormentone. Baby Girl, questo singolo del gruppo musicale danese Aqua, pubblicato proprio nell'estate del 97 come terzo estratto da quello che è stato il primo album in studio. Aquarium rappresenta questa canzone, la più famosa della band a livello internazionale. E bene bene bene, ritroviamo anche grandi successi, anche grandi tormentoni che hanno caratterizzato un po' di estati fa. Parliamo anche della ceramica. Se siete appassionati di artigianato, se venite in Sardegna non perdete l'occasione di scoprire la tradizione della ceramica sarda. Durante il vostro viaggio di gruppo, sempre con Vamonos Vacanze, avrete la possibilità di visitare botteghe artigianali e anche ammirare le ceramiche tradizionali, perfette come souvenir per portare a casa un pezzo di Sardegna. E adesso c'è Anastasia, ve la ricordate? Anastasia si è un po' fermata, però rappresenta sicuramente una di quelle artiste davvero con una voce davvero molto molto intensa. Questo è un pezzo rock and R&B di questa cantautrice statunitense. Questo pezzo è stato pubblicato proprio nel 2004 come primo singolo estratto da quello che è stato il suo terzo album, l'eponimo Anastasia. La canzone è scritta appunto da lei, da Dallas Austin e Glenn Ballard. Sicuramente la conoscerete tutti, la ritroviamo in questa puntata, quarta puntata del nostro appuntamento Sotto il sole di Sardegna. Left Outside Alone, questa è Anastasia.

è una scoppiata a dire un po' insolita, perché Marco Mengoni, vabbè, credo che sia la prima canzone che fa insieme a Angelina Mango e sta funzionando bene questo pezzo in questa estate 2026. Canto d'amore, questo singolo di questa cantautrice italiana Angelina Mango in collaborazione con il cantautore italiano Marco Mengoni. È un pezzo, come vi ho detto, che sta andando abbastanza bene in questa estate e noi ve l'abbiamo voluto proporre. Allora, parliamo di nuraghi. Queste antiche torri di pietra risalenti al secondo millennio avanti Cristo sono una delle meraviglie archeologiche più affascinanti dell'isola. Con un viaggio organizzato in gruppo avrete l'opportunità di esplorare i nuraghi più importanti, come quello per esempio di Marubini, patrimonio dell'umanità UNESCO, e di scoprire poi le storie di un popolo misterioso che ha segnato profondamente la Sardegna. Quindi ricordate, con Vamonos Vacanze ogni angolo della Sardegna si trasforma in un'avventura unica, perfetta per chi vuole esplorare la nostra isola in compagnia di amici, conoscendo non solo la sua bellezza naturale ma anche la sua storia e le sue tradizioni. Poi ci sono insomma tante cose che si possono ancora scoprire, ma noi cosa andremo a fare fra poco? Andremo invece a scoprire le 15 spiagge. Le 15 spiagge, cosa è caduto? Ah, il cursore del mixer è caduto, no, niente di particolare. Andremo a scoprire le 15 spiagge più belle da visitare questa estate nella nostra provincia. Che ne dite? Noi vi stiamo trasmettendo da Oristano, abbiamo delle spiagge incantevoli. In questa puntata, in questa quarta puntata, appunto, andremo a scoprire queste spiagge. Se non ce la facciamo a farlo in questa, la faremo nella prossima, cioè continueremo a farla nella prossima, nella quinta puntata. Allora, attenzione, perché arriva DJ. No, questa era bellina questa canzone, caro Franco, non so se te la ricordi, la canzone del Capitano, che è stato il primo singolo discografico di DJ Francesco, questo brano scritto da Francesco Facchinetti, Alberto Rappetti e Davide Primiceri e prodotto da Claudio Ciacchetto.

0: io vivo donde quiero.
1: Ma questo per me è uno dei pezzi più belli di quest'estate 2026. Cosa ne pensi, Franco? Poi è davvero immensa la superstar mondiale Karol G che lo abbarà con Manu Chao. Questo è il nuovo singolo Viando por el mundo. E questo è stato un incontro artistico davvero inedito, ma anche sorprendente. La voce di questa artista colombiana si intreccia con lo stile autentico e cosmopolita di Manu Chao, che lo scorso anno è tornato in vetta alle classifiche italiane, dando vita a questo nuovo dialogo musicale che attraversa generi e generazioni. Viando per il mondo, Karol G, Manu Chao, nella nostra puntata quarta sotto il sole di Sardegna. E allora dai, siamo nella provincia di Oristano, la provincia di Oristano che è situata nella parte occidentale della Sardegna, un tesoro nascosto che aspetta di essere davvero scoperto. Io parto subito con la spiaggia forse tra le più belle al mondo, Isarutas, è celebre per la sua sabbia unica, simile a chicchi di riso, composta da piccoli granuli di quarzo. Questa caratteristica le conferisce un'atmosfera magica e quasi irreale. È situata a circa 30 minuti in auto da Oristano, Isarutas è facilmente accessibile e offre un'esperienza balneare unica. Qui le acque cristalline si sposano perfettamente con la sabbia scintillante, creando davvero uno scenario da cartolina. La spiaggia è abbastanza lunga e offre spazio sufficiente anche durante i mesi estivi più affollati. Nonostante la sua popolarità, Isarutas ha mantenuto un aspetto selvaggio e incontaminato, senza strutture eccessive sul lungomare. È l'ideale per coloro che cercano un'esperienza di spiaggia autentica e tranquilla. Ricordate di portare con voi ciò che vi serve per la giornata, poiché i servizi in loco, purtroppo, e quello è un neo, sono limitati. Vabbè, si va avanti, però insomma la spiaggia merita davvero tanto. Un altro di quei tormentoni che ci piace ritrovare in questa quarta puntata di Sotto il Sole di Sardegna, sono Paolo Frau. Grazie Franco che mi coadiuva in regia. Un raggio di sole, di sole davvero ce n'è stato tanto in questo inizio di estate e speriamo anche nel mese di agosto.

0: eccolo qua, un raggio di sole, questo singolo di questo cantautore italiano Jovanotti, è stato pubblicato nel 99 come secondo estratto dall'ottavo album in studio Lorenzo 1999, Capo Horn. Con tale brano lo ricordo che Jovanotti vinse anche il Festival Bar 99, trionfando così nella manifestazione canora sia per quanto riguarda il miglior singolo ma anche per il miglior album. Pensate che il singolo è stato anche trasmesso frequentemente dalle radio italiane, dove ha raggiunto la vetta della classifica Airplay. E mi faceva davvero, mi piaceva ritrovarlo insieme a voi, questo raggio di sole. Siamo davvero nel finale, ci siamo immersi nella bellezza delle spiagge dell'Oristanese. Abbiamo parlato della spiaggia di Isarutas, vorrei anche parlarvi di quella di Mari Ermi, una spiaggia affascinante vicino a Isarutas e famosa per le sue dune di sabbia fine e le acque turchesi. Questa spiaggia, raggiungibile in auto da Oristano, offre un paesaggio naturale mozzafiato con una vista ampia sull'orizzonte. La sabbia qui è un mix di quarzo e conchiglie, creando un mosaico di colori sotto il sole. Mari Ermi è un'oasi di tranquillità, lontana dalle spiagge più affollate, rendendola perfetta per chi cerca un'esperienza più riservata e intima. Nonostante la sua bellezza, rimane una delle spiagge meno conosciute della zona, garantendo però spesso più spazio e privacy. È un luogo ideale per lunghe passeggiate sulla spiaggia, bagni rinfrescanti per ammirare i tramonti spettacolari che tingono il cielo di colori vivaci. Hai capito? Viviamo davvero in un paradiso terrestre. Andrebbe valutato di più, io dico questo, perché insomma magari con più ci dovrebbe essere un po' più di servizi, come abbiamo già detto prima parlando della spiaggia di Isarutas. Però insomma siamo felici lo stesso, possiamo davvero dire che abbiamo delle spiagge importanti anche noi nella nostra provincia. Allora vi faccio sentire adesso un pezzo di un artista che io davvero amo tantissimo, anche perché insomma ritengo che abbia delle potenzialità canore incredibili. Con questo singolo, questa cantante, questo pezzo l'ho pubblicato proprio ad inizio estate del 2007 come primo estratto da quella che fu una raccolta di grande hit per lei, Irene Grandi, Bruci la città, che è stato scritto in collaborazione con Francesco Bianconi dei Baustelle ed ha anche partecipato all'edizione 2007 del Festival Bar.
1: Sotto

Eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, quarto appuntamento di Sotto il Sole di Sardegna. Io ne approfitto per tanto ringraziare voi, come sempre in tanti all'ascolto del nostro web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, con il nostro direttore Franco e anche il nostro regista che ci ha assistito, ci ha coadiuvati dalla torre di Villa Urbana. E salutiamo anche Radio Centrale di Staro, il direttore Alessandro Fiori e anche Radio Felix On Air 2026. Da parte di Paolo Frade vedo tutto, in questo lunedì 27 luglio 2026 eravamo in diretta, ma vi ricordo che potete seguirci anche in replica mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. È davvero tutto, fate i bravi, continuate così, se siete in vacanza in Sardegna, nella nostra isola, continuate a vivere al meglio queste giornate calde, godete dei nostri mari, che noi, come vedete nel nostro appuntamento, ne parliamo sempre con vero piacere. Grazie e fatti bravi. Bye bye, alla prossima, a lunedì prossimo per la quinta puntata.

0: Buon giovedì amici di Lorenzo Speed, a reti unificate su Radio Team 2000, Radio Felix, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Va in onda un nuovo viaggio musicale tra le onde sonore della musica mixata e, come al solito, conduce in studio Lorenzo Speed. Buon viaggio amici miei.
1: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Et voilà, c'est la musique, c'est fantastique, c'est très joli. Ciao, ciao Fabio, c'è anche il Fabio con noi, David, Arianna, Roberta, la musica non divide, la musica unisce, scriveteci, interagite, partecipate.

Grazie, grazie Michele. Villa Balzana di Arcugnano c'è. Grazie a Roberta che ci ascolta con la sua micia Lucifera. È accanto a me che ti ascolta. Bene, ci fa piacere. Allora salutacela, dalle una carezza da parte nostra. Allora, e allora arriva la dedica anche per Roberta di Montebelluna e la sua micia Lucifera. Salutiamo anche suo fratello Roberto e tutti Meo e poi chi sono gli altri, non mi ricordo più i nomi. Alice.

Dai che andiamo allora, dai che andiamo. Vi ricordo per i vostri SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267 647. Abbiamo dei vocali da farvi ascoltare. Le nostre donzelle che vogliono partecipare. Donzelle, ma non solo. Uomini, donne, bambini, chiunque venga in pace è il benvenuto e la benvenuta nei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Forza e coraggio, il sonoro è viaggio. E questo è solo un assaggio, non una fetta di formaggio. Ecco qua che ci ha fatto tutta la lista la Robertese di Montebelluna, Meo, Cicci, Sbrisi, Milli, Grigina ed Alice la cagnolina.

Bene, bene, vi vedo belle lanciate, donzellette, ma non solo. Allora scriveteci, interagite, SMS, WhatsApp, Telegram, sempre il numero è lo stesso, me lo ricordo a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici. 349-7267647. Buon viaggio!

0: ti staccheresti mai. È troppo bella, è troppo, troppo bella. Dai, dai Lorenzo, vai con armonia, la melodia che fa risvegliare tutti, ma proprio tutti, tutti. E più la senti, più la vorresti sentire, non ti staccheresti mai. È troppo bella, è troppo, troppo bella.
1: Bene, bene, allora armonia sia per Roberta di Montebelluna e tutte le sue amiche, tutti gli amici del Montello, ma non sono la diretta del bello, il bello della diretta, come direbbe Francesco. Ciao Franci!

0: ascoltarci in auto. Ciao Lorenzo, Anna da Noale, che piacere ascoltarti. Io riesco ad ascoltarti in auto, mi fai sempre compagnia.
1: Siete pronti? Nessuno manca l'appello, vero, per sentire i favolosi viaggi sonori del mitico, magnifico Lorenzo Spitt. Bene, buon appuntamento e buon ascolto del viaggio sonoro di Lorenzo Spitt. Ciao ciao!
2: Eccolo, eccolo! È arrivato lui! Ciao Lorenzo, finalmente! Vai, grande Lorenzo!
3: Ciao Lorenzo!
4: Grande Speed! Vai Bomber! Luca da Cadoneghe!
5: Anch'io partecipo al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro da Niccolò Firenze.
6: Viaggia dove vuoi, ma sempre in compagnia dei viaggi sonori di Lorenzo Spitt. Ciao, Maura dalle Cascine.

0: spettacolo vivente, non c'è nessuno come Lorenzo Spid e i suoi fantastici viaggi sonori che ti portano in dimensioni ultra stellari.
1: Ultraterrene casomai. Va bene, grazie Roberta, sempre attiva e partecipe. Andiamo con un'altra indovinello sonoro, vediamo chi indovina titolo e autore del prossimo brano. Forza, scatenatevi. 349 7267647, sms, whatsapp, telegram per le vostre risposte. Siamo qui per voi. Forza e coraggio, è il nuovo sonoro viaggio. Come on.

0: Scatenata la Roberta, non la ferma più nessuno. Quando si ascolta armonia, le dimensioni terrene non esistono più, ma solo le stellari. Parole, parola della Roberta. Sublime, sempre del sublime Lorenzo Speed. Grazie, è troppo gentile. Così come gli altri, sempre con la H finale. Ho già in mente il titolo del prossimo disco che stiamo lavorando, siamo in lavorazione. Vediamo se riusciamo a farlo uscire nei prossimi mesi, altrimenti bisognerà aspettare ancora un po'. Comunque, sublime con la H finale, armonia con la H finale, viaggio con la H finale, mentre Forever Friends si scrive così come si dice, per sempre amici. Allora andiamo con la prossima, siamo già pronti per un altro disco, intanto continuate a scriverci, ad interagire, WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267 647.
1: Ciao, sono Ilaria. Anch'io ascolto i favolosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
2: Ciao Lorenzo Speed, siamo sempre presenti per viaggiare nel tuo magico mondo sonoro. Saluti da Marco, da Firenze.
3: Dalla Toscana partecipo ai mitici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao da Ilaria.
2: Wow Lorenzo Speed, oggi hai superato te stesso, grandissima musica, un ritmo veramente incredibile, godiamoci la musica con Lorenzo Speed e i suoi fantastici viaggi sonori, alla grande, a tutta musica con Lorenzo Speed.

selección musicale effettué par Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Andiamo con un altro disco rivisitato dalla musica classica, la base di tutto quanto, o quasi.

0: Da Donata di Volpago, un grande grazie a Lorenzo Speed per i suoi fantastici viaggi sonori. Vai Lorenzo!
1: Ciao Lorenzo Speed, partecipo anch'io ai tuoi fantastici viaggi sonori. Da Crocetta del Montello, Deborah ti saluta.
2: Ci troviamo per un altro super viaggio sonoro del super simpatico Lorenzo Speed. Saluti super da Erika da Contea.

0: Allô, je suis Fabio de Monastière et j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.
1: Anche oggi ci gustiamo i fantastici viaggi musicali e sonori di Lorenzo Speed. Grazie Lorenzo per essere qui con noi a condurre questo fantastico viaggio musicale e sonoro. I viaggi sonori di Lorenzo Speed.
2: Wow, che ritmo da mille una notte. Bravo Lorenzo Speed.
1: Pronti all'atterraggio? Grazie per aver viaggiato con Lorenzo Speed.
3: Ma aspetta un attimo, Franci, c'è ancora tempo per l'atterraggio. Siamo ancora in volo verso nuovi orizzonti musicali, spazio-temporali, come ha detto la Ornella di Campo San Piero. Franci, l'atterraggio è più avanti nel viaggio.
4: Condividere quella la. Auguri a tutte le mamme e quelle che sono in cielo. Sono rientrata adesso. Quello con la mia voce l'ho messo in Facebook.
3: Va bene, mettete dove volete. I viaggi sonori sono per tutte le stagioni, come direbbe il Franci. Scaldano quando è freddo fuori, raffreddano quando è caldo fuori e quindi vanno sempre bene. Evergreen, come si suol dire, per tutte le stagioni. Quattro stagioni come una pizza capricciosa, no. Dai, diteci qual è la vostra pizza preferita. Ditecelo, scrivetecelo. 349 7267 647, WhatsApp, Telegram, SMS.

0: Grazie per continuare sempre ad allietarci con la tua splendida musica, così raffinata, ricercata, allo stesso tempo così chill e così energetica. Grazie, vamos!
1: Grazie Lorenzo Speed per i tuoi bellissimi viaggi sonori, per la tua solarità, cortesia e gentilezza. Mi raccomando, continua così a farci tanta compagnia. Saluti da Edvige, da Tambre, dai miei monti. Ciao, ciao, ciao.
2: E scolliniamo.
3: Dai, scolliniamo dai monti del Montello a quelli di Tambre dal Pago, alle montagne, alle Dolomiti, alle bellezze della natura che non ci delude mai. Evviva la natura, evviva la musica, evviva l'arte e la cultura che fa anche rima. Natura, cultura, arte, spettacolo, magia, divertimento. Ci divertiamo insieme a tempo di musica.
4: Ciao sì. Lorenzo Speed, siamo sempre presenti per viaggiare nel tuo magico mondo sonoro. Saluti da Marco, da Firenze.

0: il mio primo concerto, mi ricordo, l'ho visto nel 76, qua a Rosolina, sono venute le orme. America, la estrema, tu, nomadi, più grossi.
1: Anche Agostino, Villaggio Norge, Rosolina, Rovigo c'è, Maria Grazia di Sottomarina, idem. La musica non divide, la musica unisce.

0: Facciano i campionati con meno squadre, tanti sono alla deriva. Quando vedo queste discoteche chiuse mi viene un nodo alla gola.
1: Ovvio, grande Ago, sempre sul pezzo e a 360 gradi, a ruota libera, grande Ago, Agostino c'è. A chi non viene un nodo in gola, per chi come noi le ha vissute, le ha esaltate, si è emozionato, ha viaggiato, quanti chilometri, quanta strada abbiamo macinato negli anni d'oro e non solo. Perché la musica è nel cuore, è uno stato d'animo, è un viaggio totale che ci aiuta a rendere magica la vita. La musica è arte, è cultura, è gioia, è spettacolo, è divertimento, è integrazione, è unione, è fratellanza, è benessere, è perseveranza, costanza, impegno, passione, ardore.

Lorenzo Magnifico non è più rinascimentale, ma bensì è più che mai attuale. Si chiama il Lorenzo Speed, il Magnifico.

Sapete che ci piace unire l'utile al dilettevole, allora diamo anche delle pillole di cultura. Visto che avete citato Lorenzo il Magnifico, non sono io Lorenzo il Magnifico, era anche Lorenzo Di Piero de Medici, modernamente noto appunto come Lorenzo il Magnifico, nato a Firenze. Visto che abbiamo tanti ascoltatori a Firenze, saluto Daniele, saluto Marco, saluto Ilaria, Nicolò, Maura sempre presente. Firenze, 1 gennaio 1449, Careggi, 8 aprile 1492, è stato un politico, nobile, mecenate, scrittore, poeta e umanista italiano, signore di Firenze, dal 1469 alla morte, il terzo della dinastia dei Medici, nonché uno dei più significativi uomini politici del Rinascimento, sia per aver incarnato l'ideale del principe umanista, sia per l'oculatissima e diplomatica gestione del potere. E dopo questa pillola di storia andiamo con altri dischi che ci portano verso orizzonti lontani, antichi sciamani, viaggi non solo umani ma anche stellari. Va bene così, Roberta, dai, può capitare di fare degli errori parlando, non c'è nessun problema, siamo qui e questo è il bello della diretta, la diretta del bello, come direbbe Francesco dalla Sardegna, che ci manda sempre tantissimi vocali e lo ringraziamo di cuore. Villa Urbana c'è! Dai, andiamo con i fuochi d'artificio musicali. Sapete che non mi piacciono i fuochi d'artificio perché inquinano sia in modo sonoro, perché fanno male ai nostri amici animali, inquinano, sporcano, sono belli sì da vedere ma sono abbastanza deleteri, quindi cerchiamo le cose belle. La musica non fa male, quindi andiamo di musica, forza con la musica. La musica è vita, la musica è natura, la musica è armonia.

è il countdown, è il gran finale tutti insieme, together, lo sprint finale, lo sprint sonoro, vediamo il traguardo, ma ancora non è finita. Che fantastica storia è la vita.

0: Attenzione! Un saluto a Lorenzo Speed.
1: Tutti pronti?
2: Allo, io sono Fabio de Monastier e écoute aussi le voyages sonores de Lorenzo Speed.
3: Un saluto a todos gli amigos de Lorenzo Speed. Un abbraccio qui da Pordenone dal grande DJ Feli.

credi i nomadi li ho visti 3 volte quando c'era il grande Augusto. Quando vedo queste discoteche chiuse mi viene in

Grazie, grazie Roby. Roberta dice grazie per questa splendida musica che ci accompagna, soprattutto grazie di cuore per il tuo impegno e la passione che ci metti. A nome di tutto il popolo di Lorenzo Spida ti vogliamo un mondo di bene e ci spiace per coloro che non entrano nella tua dimensione e non sanno cosa perdono. Vabbè, vuol dire che è giusto così. Dai, andiamo allora per lo spazio infinito della musica. Ultimi dischi per questo gran viaggio sonoro insieme a Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Scatenatevi allora con i messaggi, una tempesta sonora, messaggistica e vocale. 349 7267 647, WhatsApp, Telegram, SMS.

0: Lorenzo Speed.
1: Grande viaggio sonoro.
2: Lorenzo!
3: Grazie Lorenzo Speed per la fantastica compagnia che ci ha regalato in questo suggestivo viaggio sonoro. Grazie di cuore. Viva i tuoi favolosi viaggi sonori. Viva Lorenzo Speed.
4: Ciao Super Lorenzo Speed, siamo pronti per ascoltare la tua fantastica musica che ci fa sognare e viaggiare. Dalla dolce Vittorio Veneto, ciao da Elisa!
5: Lorenzo Speed, sono Donata da Volpago, mi piace ascoltare i tuoi viaggi sonori, quindi buon viaggio e grazie di

0: Un abbraccio grande da Lady The Voice, attrice Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori.
1: Ciao, sono Saeia, anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Buona musica.
2: Ciao Lorenzo, un saluto e un abbraccione. Complimenti per la sua super trasmissione.

Ci siamo. Adesso sì, Franci, siamo pronti per l'atterraggio. Ultimi due dischi. Ciao. Grazie per il viaggio sonoro, grazie per il volo, grazie per essere stati con noi, per aver scelto la Lorenzo Speed Airlines. Grazie Franci, l'uomo dei vocali. Grazie a tutti quelli che hanno mandato tantissimi vocali, la Donata, la Maura, Ilaria, Nicolò, Felix, dalla Toscana, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Liguria Saeia, dal Veneto ovviamente, la Gabri, la Dunia, la Roberta, Roberto, mamma mia quanti siete, DDV, l'Annalisa Durban. Grazie a tutti, la Edvige, Tambre dal Pago, la Romina di San Zenone degli Ezzelini, tra la Marca Trevigiana e la provincia di Vicenza, Rossano Veneto, Elena, Ilaria, Crespano del Grappa, Simone Gasparini, Romano d'Ezzelino, il Simon di Valproto di Quinto Vicentino, sempre presente, Nico di Rubano. Alza una mano, saluta l'antico sciamano. Ciao da Brisbane, Australia. Ciao Eric.

La Elenina di Piove di Sacco Saccisi che è ancora presente. Dai, questi sono i saluti finali di questo viaggio sonoro, ma ce ne saranno altri ancora, quindi non temete. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/LorenzoSpeed. I viaggi sonori di Lorenzo Speed non finiscono mai, o quasi.

Bene, chiudiamo in bellezza, anche dall'Australia ci seguono, ci fa piacere. Ciao Eric, grazie, grazie a tutti, alla prossima, buon proseguimento e ai prossimi viaggi sonori. Da Lorenzo Speed un abbraccio e buona vita a tutti. Ciao ciao ciao, grazie, grazie, grazie.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitta. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari, alla Shining Production, per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant, e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro i Jethro Tull in tutti questi anni.
3: There have been many band members over the years, and beginning with the first four.
4: Nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità uniche agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
1: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
3: I'm very lucky to have been able to work with all these people.
4: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
1: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nei Jethro Tull, fino alla new entry Jack Clark, se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
4: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
3: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
1: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
4: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici dei Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato. Anche per una curiosa coincidenza, Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo, e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
1: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
4: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
3: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
1: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo in primis. Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
3: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
4: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: Jerusalem.
1: E questa era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious and Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco, mi fermo, Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta oggi. Soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
2: Well, Drink from the Same Well was originally...
3: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
1: E poi, te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
2: Interim Sleep, yeah. It's a difficult thing to do, to write a song.
3: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
2: The hopeful idea of continuity in the spiritual sense.
1: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
3: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
2: Which might be different from the answer that someone else might find.
1: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
2: Technology, really, since I began...
3: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
1: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
3: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
1: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
3: Nei concerti attuali suoniamo 2 brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
1: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
3: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
1: Il flauto, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
3: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
2: It won't be too annoying.

E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione, io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante, tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao!

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse. Ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo, e un singolo che sicuramente rappresenta

0: Un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggipollini, me lo sono goduto. il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica, che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco, tour, disco, tour, oppure singolo, promozione, singolo, promozione, singolo, promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine, chi riesce va a Sanremo, e a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto anche magari Federico stesso, e, però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band, poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo. E allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggipollini, che è la spalla storica di Ligabue, hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente, ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggipollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che ha fatto di chitarristi così. È un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggipollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scansionato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo. Ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola. Sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon.
0: Sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi penso che al centro ci sia sempre la parola. Poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi, che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Ma intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, a Marlene Kunz, ai Timoria, il FIBA erano già attivi da prima, ai Nigrita e quant'altro. Uh-huh. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo,
0: certo,
1: anche in Italia. Nonostante tutto, comunque, a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis, che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025, e che la rivederanno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai,
0: assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap,
0: è un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, mm-hmm, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer, non sono scelte che fanno
0: di solito
1: molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose, certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggipollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa, ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, alla prossima. Grazie.

0: e con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto!
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana. Quindi, come hai detto tu prima, l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto. Secondo te è inevitabile questo rischio? E per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente.
1: Sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti andavi a ritrovarti una canzone del passato e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio. E alla fine è venuta fuori questa, una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte, inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io facciamo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare, e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima, e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni, e non è facile. Non
0: assolutamente è facile. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita, e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico, perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te, Giulio, e grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché
1: un
0: insomma
1: mo
0: ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15, gli Espana Circo Este con Torre.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Banta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10. Numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.
1: È tutto a posto.

0: la ronda. Poi ci ripenso.
1: In discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, scusa, lo siento. Numero 8 Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5 Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio, in salita, Gue, Tony Pitoni, Sciablo, K,

0: Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri.
1: Tu provi

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana, perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima.

E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambia la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

E con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

sembra quella che potrebbe farci compagnia durante l'inizio di una bella serata di movimento. E invece quasi quasi apre giusto così la nuova puntata di

La state canticchiando, eh? Vi state proprio divertendo ed è quello che noi vogliamo trasmettervi a quest'ora della sera. Bentrovati, io sono Max Martinelli, questo è Wolf DJ, tu e Visa, oh la la la, qualche anno fa ce la cantavano proprio così. Miei cari aficionados, bentrovati anche in questa calda serata del mese di luglio. È luglio che ormai... luglio alle ore contate, mica questa massa di calore che ci sta proprio bombardando, anche sui ghiacciai che si stanno sciogliendo, roba da matti ragazzi, veramente. Ancora di più perché ogni anno peggiora, quindi uno dice oh, vado sui ghiacciai, cosa trovi? Trovi degli scogli piccoli, poi trovi quelli anche più grandi, trovi veramente ormai solo pietre, non trovi neanche più ghiacciai, ed è una cosa davvero ci fa molto preoccupare, ma siamo qui anche per darvi soprattutto il benvenuto a questa bella puntata di Wolf DJ, il ben ritrovati, che è più bello, no? Perché comunque ci siamo e ci stiamo ritrovando in questa serata del 30 luglio, serata molto calda qui a Tropea in Calabria dagli studios di Wolf. Cari amici delle Canarie, avete capito bene, cioè parliamo parallelamente da un punto all'altro siamo anacquati, abbastanza anacquati, perché bisogna stare poi bisogna seguire determinate regole, ogni giorno bisogna anche usare dell'acqua, bagnarsi il capo, perché le ventole non si accendono ed è quello che ci fa più paura, perché ci sono delle calde ore della giornata dove veramente ti senti un rimbambito ed è la cosa più preoccupante secondo me, perché sono in quegli atti

Si viaggia! Signore e signori, Wall DJ per la vostra serata dance, la vostra serata anche romantica, perché poi a un certo punto Wolf segue una linea che fa anche delle curve pericolose, delle impennate, delle discese, con tanti amici, tanti protagonisti che anche in questa serata faranno parte di questa grande famiglia, di questo grande club. Salutiamo la Maria Rosa da Vercelli, che è stata anche sponsor, sì, ci ha aiutato molto anche durante l'inverno a ricordarci che c'ha un bellissimo negozio in quel di Vercelli. Eh sì, la Maria Rosa veramente vende dei costumi ultimo grido. Ah, ancora sì, ancora stanno gridando anche le indossatrici dell'ultimo periodo, proprio saldi proprio di fine. No, non li fai i saldi, ma perché lei c'ha solo roba di qualità. Buonasera anche alla Silvia Dini, buonasera a Giovanni Sacco, che forse avremo qui in studio. Buonasera anche, no, in studio dico, in diretta telefonica. In studio sarà difficile, perché lui, trovandosi dall'altra parte, ecco, della punta estrema della Calabria, ha altre cose da fare, cioè, quindi però riesce a collegarsi anche con noi, perché sempre impegnato, c'è poco da fare. Grande Gio, ciao, buonasera Consuelo Fiuggi, ciao ciao cara Samuele che sarà con noi stasera. Samuele a cavallo, si chiama così questo artista bravissimo, che ci farà e ci racconterà di questa sua bella canzone che più tardi presenterà. E poi i nostri amici Salvatore Cultrera, buonasera dottore, buonasera agli amici, buonasera anche a Don Pasquale, che oggi Don Pasquale mi ha chiamato, e adesso non ricordo proprio ufficialmente quando ci siamo conosciuti, però una persona davvero speciale, proprio con molto affetto, a saluti. Ciao Max, ti ricordi quando anch'io sono passato da Wolf? Don Pasquale, lei può passare quando vuole da Wolf, lei basta solo che ci faccia sapere che c'è, noi la salutiamo, la invitiamo anche qui in diretta per un saluto estivo 2026. Tanta bella gente. Alessandra da Roma, buonasera anche a Brontolone, che farà parte anche lui di questa serata pazzesca con viaggi sulla luna. Cioè, a quanto pare sembra che le grandi avventure di Brontolo in club, in amici, in friends, arrivi anche fino sulla luna. E poi tante altre. Ah, il sondaggio di stasera? Beh, non ci ho pensato, credetemi, non ci ho proprio pensato. Adesso ci penso, vediamo un po', chiamo io, chiami tu, chiedo anche a Gaia, perché è una che è molto preparata su questo. Quindi tra poco lanceremo anche il sondaggio. Intanto c'è Gaia.

0: chiama tu e basta. Via. Facciamo così. In diretta.
1: Senti ovunque va. Wolf DJ è in diretta. Il buon umore arriverà.
0: Manuel Cuda, ciao ragazzi, salutiamo gli amici di dell'intelligenza artificiale, gli amici che comunque fanno davvero una trasmissione importante, Manuel e Chiara, che sono passati a salutarmi in questi giorni ricordandosi anche loro che da queste parti si fa un bagno e soprattutto si mangia, ma sì che si mangia ovunque bene, ci mancherebbe, però insomma chiedete a Manuel e chiedete anche a Chiara come è andata in questi giorni. Grazie, saluti dalla Costa Smeralda, Antonella, buonasera anche a te, saluti dalla Salerno città, salutiamo i nostri amici che sono davvero tantissimi dislocati in tutta Italia. Io ho visto una spiaggia Punta Prosciutto in, ho visto delle immagini bellissime vicino Lecce e bisogna fare una capatina, ragazzi, andate a guardare queste diapositive di quest'acqua cristallina. Ne approfittiamo per salutare la nostra cara Maria Lucia che ci ha mandato queste bellissime immagini da Punta Prosciutto in quel di Lecce, provincia. Beh, voi mandate comunque qualsiasi tipo di messaggio, anche cosa state combinando, dove state organizzando questa serata, fatelo al 351 7020 001. Raccontateci anche se magari vi è capitato questo grande amore estivo e se in questo momento siete anche magari innamorati. Mamma, non mamma, insomma raccontateci, no, fateci sapere. Qualcuno sa risponderci? Madame, ne sai qualcosa?

0: Ma che brava Madame, riesce sempre ad emozionarci con questi testi, queste interpretazioni. E poi quando la guardi, non so se ti piace Madame, Giovanni?
1: Assolutamente, Madame è una di quelle voci che hanno un tratto di personalità assolutamente riconoscibile, unico, ed anche artisticamente so che lei è veramente molto brava, perché cura tutti i passaggi artistici delle sue espressioni, quindi per me, se mi parli di lei, fai assolutamente bingo al 100%.
0: Dobbiamo fare complimenti anche per questa nuova canzone, Estate 2026, Mamma non mamma. Giovanni Sacco con noi al telefono, ciao Gio.
1: Eccomi.
0: È lì, ciao, in quel di Soverato in Calabria, che si sta svolgendo questo cinema Estate dei Venti, Soverato Magna Grecia Film Festival, che è appena arrivato Caiman, come si chiama là?
1: Tutti Sandokan 2.0.
0: È arrivato Sandokan con la sua, però non c'era la tigre, e poi insomma no. C'erano le tigrotte ad attenderlo. Si chiama? Aspetta, come li abbiamo definiti? I calabrotti, no? Perché è stato girato in Calabria comunque Sandokan. C'erano insomma le tigrotte ad attenderlo. Ma non solo, c'era Lino Banfi in questi giorni, premio alla carriera. Sì. È stato un momento davvero, diciamo, emozionante, perché è sempre bello vedere un grande del cinema italiano che ancora oggi riesce ad emozionarsi con la sua semplicità e aver raccontato gran parte della sua carriera in maniera molto sintetizzata, emozionandosi ancora di più, Gio.
1: Sì, assolutamente, perché poi si commette sempre l'errore macroscopico di dare un giudizio molto frettoloso e assolutamente scialbo nei confronti di quella che è stata la produzione artistica del grandissimo Lino Banfi. Invece attenzione, perché fare quel tipo di intrattenimento, quel tipo di spettacolo, quel tipo di coreografia cinematografica che lui ha fatto nelle sue straordinarie performance cinematografiche è veramente roba da pochi, e soprattutto la longevità che lo ha sempre caratterizzato, diciamo, contraddistinto. Poi onestamente lui è un signore molto buono, molto tranquillo, e vederlo, come dici tu, emozionato nel momento in cui gli viene riconosciuto quel che è giusto che gli venga riconosciuto, dà ancora di più una nota di merito a questa persona, che non solo è un personaggio, ma anche una persona che effettivamente è nel cuore di tutti quanti.
0: Magna Grecia Film Festival a Soverato in Calabria fino al 1° di agosto, sarà davvero un via vai di personaggi, sì, e di appuntamenti. Vi invitiamo a fare una capatina se vi trovate in Calabria in vacanza. Caro il mio Giovanni Sacco, allora, temperature equatoriali, crescono le micro vacanze, significa che c'è stato cata in fuga, anche un weekend dice no, però ce la devo fare, devo andare in vacanza, cioè il diesel che è arrivato alle stelle, veramente prezzi esorbitanti. Ti preoccupi su come adoperare l'automobile, ma la devo prendere, non la devo prendere, mi devo spostare, vai lì con 10 euro 4 litri, dici ma proprio a zero,
1: cioè... Mi viene in mente, no, quando tu fai praticamente il rifornimento alla benzina, mi viene in mente la canzone di Checco Zalone, la prostata infiammata, quando lui dice tutto chi tira fuori un goccio di pipino perché non ce la fa, è quasi come se uno alla pompa della rete di benzina dice tutto chi, con 10 euro onestamente fai veramente molta fatica. Però è chiaro che questo è un sintomo di difficoltà, però la gente non rinuncia giustamente alle vacanze, perché Max, ce lo possiamo dire tranquillamente, siamo un popolo furbo, siamo un popolo alcune volte anche vigliacco, siamo un popolo maledetto, però siamo anche un popolo di grandissimi lavoratori
0: e siamo un popolo di tartassati, questo è un dato di fatto. Io credo che comunque chiunque vada poi alla fine in vacanza in qualche modo lo fa, e poi pazienza se questo costa di più, questo costa di meno, una soluzione di sicuro si troverà, perché la vacanza ce la meritiamo, cari italiani.
1: Io vi volevo consigliare, sì, esatto, vi volevo consigliare un B&B straordinario, quello di Max Martinelli, nel quale potete trovare qualsiasi cosa, ragazzi, qualsiasi cosa, e addirittura ha fatto una sorta di affiliazione con l'Africa per delle donne che sono veramente desiderose, perché viene anche Tutumbo eventualmente.
0: Sì, è vero, c'è Tutumbo.
1: Prezzi stracciati.
0: Arrivano, hanno le carte.
1: Anche per i maschi, magari, non lo so se qualcuno volesse.
0: Carta verde per tutte le africane che vengono in vacanza qui al B&B del Martinelli.
1: Ormai,
0: e soprattutto c'è il passaggio di Tutumbo a una certa ora su richiesta, insomma, prestazione libera. Ma viaggiando per il mondo è solo quello che noi vi raccontiamo qui a World DJ, perché c'è anche Karol G e Manu Chao.
1: Ok.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: casino me muero.
1: Manu, ciao, Carol G, vaiando per il mondo. Se viaggia sempre, noi siamo contenti perché parlavamo proprio di questo, c'è questa crisi. Certo che comunque le compagnie se la giocano sempre a rialzo, no? Bisogna essere intelligenti, cercare di prendere i biglietti un po' prima, non aspettare l'ultimo momento perché poi si sa, il prezzo lievita. Sembra la pizza, lievita sempre, monta. Allora, cari, ciao Sonia, buonasera anche a Rosy da Palermo, ciao Pasquale che ci scrive da Conegliano, ciao Max, vi sto ascoltando, grazie, buonasera, dall'altopiano dell'Asiago. Oh, un bel pezzo di formaggione, a una certa ora della sera ci vuole, anche per spezzare. Anche un saluto agli amici di Pizzo Calabro, che mangiano sempre gelati, città mondiale del gelato, come quelli di Reggio Calabria poi, che hanno quel chiosco lì verde che è molto sul chilometro più bello di... Oh. Chilometro importante, lungomare Falcomatà. Saluti a voi che state passeggiando lì in riva allo stretto. Buonasera anche agli amici di Firenze, sono davvero tanti collegati. Ragusa, anche Ragusa. Oh, le isole Eolie, poi di cosa parliamo? Stromboli? Panarea? Dai, grazie davvero per esserci, siete tantissimi. 351 7020 001 live Wild DJ. Io sono Max Martinelli, fino a mezzanotte, bella musica e tanta compagnia.

0: sorry papi, perché è così, insomma, questa canzone allegra che sta andando davvero forte e piace molto, perché Topic non ne sbaglia mai, non ne sbaglia mai una, questa è la verità, come Giovanni Sacco, perché uno attento è uno che si sveglia la mattina, si pone degli obiettivi e poi brinda sempre con tanto di stanchezza, sì. E questa è la soddisfazione, no, dei professionisti, Gio.
1: Sì, ma guarda, diciamo la verità, che bisogna anche togliere questa sorta di alibi a coloro i quali lavorano. Non sono né il primo e nemmeno tu sei il primo che si lavora, quindi, come dicevamo prima, siamo un popolo di lavoratori e va bene così.

0: 10:20. Va bene, allora, caro Gio, estate 2026. Stasera ti sento tipo l'imbuto, quello ancora più lontano della tua cantina, però non fa niente perché insomma, so che arriverà questo super forte.
1: Sì, non sono stati tempi fortunati questi ultimi, perché tra il fatto che mi sono fatto male ad un braccio, ho speso soldi in farmacia, come dicevi giustamente tu, tra il fatto che praticamente i telefoni sono andati un pochettino in panne per un bastardo che ce li ha hackerati, quindi siamo in una situazione che ti voglio dire assolutamente drammatica, ma noi andiamo avanti così, Max, andiamo avanti perché ci vogliamo.
0: Giuseppina, sei libera domani? No, perché dobbiamo stricare un amico. Gli dobbiamo.
1: Sì.
0: Dov'è che ti fa male, Gio? No, dimmi, perché possiamo.
1: Da noi si dice allo puzzo.
0: Ah, ok. No, perché questa strica, capito? Cioè,
1: spieghiamo che cos'è allo puzzo, Max. Allo puzzo da noi sarebbe al polso.
0: Al polso. Ok. Ti strica vuol dire che ti sfrega, che ti fa passare l'infiammazione.
1: Lo so.
0: Ok, va bene. Rimaniamo così allora. Diamo il numero di cellulare di Giovanni. La musica con l'Italia, Sol Roy qui a What DJ.

0: L'energia che ci piace, signori e signori, ci trasferiamo a Santo Domingo. Sì, andiamo a Santo Domingo perché c'è una produzione straordinaria con Maximo Music, con Max Salsa Pura, con Giulio S. Ma con noi c'è Maximo Music. Ciao Max, come stai? Pronto?
1: Ciao ragazzi, tutto bene alla grande.
0: Dai, ma Santo Domingo che sta a bailar questa canzone che si intitola Guayameduro. Che poi Guayameduro, ma spieghiamo cosa significa Guayameduro.
1: Sei sicuro che lo posso dire?
0: Guayame cos'è? Cioè, non è che è un problema che uno c'ha tre. No, ti ricordi il film?
1: Sbucciami fortemente.
0: Sbucciami fortemente. Guayame duro vuol dire sbucciami.

0: fortemente.
1: Esatto, ti spiego agli ascoltatori. Praticamente un modo di dire,
0: sì,
1: molto stradale, molto di gergo, sì, per dire quello che vuoi di me.
0: Ah, ok.
1: Hai capito? È uno slang portoricano dominicano.
0: Sì, sì, è quel momento dove ti prende proprio, che ti sale un po' la pressione e poi tu dici ok, adesso sbattimi, fai quello che vuoi. No, no, nel senso, no, scusami, tipo, no, no, io non sto pensando al fatto del mulo.
1: No, no, no, no, certo, certo.
0: È quel modo proprio tipo nell'acqua, uno fa le capriole, capito? Quindi voglio dire, può fare di tutto, perché uno deve capire anche il contesto di come si dicono le cose. Quindi a Santo Domingo sei sempre lì nell'acqua fantastica, tra una stella marina, esatto, un po' di rum brugal, un po' di crocerina lì sull'acqua che c'è incrocia l'Atlantico con il mare dei Caraibi, e quindi di cosa stiamo, esatto, parlando, giusto?
1: Esatto, perché tu sai meglio di me che là si incontrano delle belle donne,
0: ma
1: con
0: va?
1: Un tremendo, tremendo corpo,
0: ma va?
1: La canzone dice guai a me duro, pegate mani, che vuol dire avvicinati a me, e questo reggaeton vale un latin demi.
0: È vero, è vero, è vero. Senti, allora, Massimo Musei, Max Salsa Pura e Giulio S, sì, in Guaya Meduro. Sta andando forte questa canzone. La facciamo sentire a tutta Italia, a tutta la Svizzera, a tutti gli amici che ci stanno seguendo, anche dalle Isole Canarie, perché è un pezzo che merita molto per quest'estate 2026.
1: Sì, yes.
0: Massimo, allora in spagnol saluta tutto il pubblico di Wall DJ e niente, insomma, dillo che questa canzone è veramente molto bella. Dai, tutto in spagnolo, vai.
1: Mi gente, se le quiere le grati y escuchen esta canción en esta misma emisora y la cosemos todo. Vamos allá, mi gente.
0: Guayameduro, chóvale.
1: Así mismo, Guayameduro.

0: casa il sapore del...
1: Guaiame, guaiame, Giulio S, Massimo Musei, poi insomma voglio dire un bel lavoro per quest'estate. Guaiame duro, tu l'hai capito cosa vuol dire guaiame duro?
2: Sì, diciamo che potrebbe prestarsi anche ad una sorta di piccolo equivoco, però mi pare che sia stato spiegato in maniera assolutamente
1: chiara. No,
2: chiaramente.
1: Bravissimo, voglio dire, proprio...
2: Però guaiame duro, cioè...
1: È un po' come le uova, strapazzami, no?
2: Esatto.
1: Dobbiamo fare i complimenti comunque. Allora, caro Giovanni Sacco, cari ascoltatori, sì, cari amici, ciao Max... No, sono io, Max Martina, stavo salutando.
2: Sì.
1: E in cioè, proprio in video, in questo momento, stiamo... io sto almeno guardando il polso di Giovanni Sacco. In effetti devo dire che è vero quello che ha raccontato, adesso non si capisce che tipo, però ti sei slogato sto polso, ma fammi capire come la dinamica.
2: Guarda, credo di aver praticamente dormito sul mio polso e quindi ho messo questa testona che pesa un pochettino tanto perché c'è ed è una testa dura e quindi è probabile che mi sia fatto...
1: Quindi il consiglio di Giovanni Sacco per gli amici che si appresteranno ad andare a dormire stasera, usate bene il cuscino, quindi dove
2: mettete la testa a posto, esatto.
1: Occhio e soprattutto attenzione a come vi appoggiate sul cuscino.
2: Esattamente, perché l'appoggio, mi permetto di dire, è fondamentale quando
1: l'appoggio
2: si
1: è vero, è vero.
2: Non fare il furbo perché ho visto l'occhietto furbo, cioè l'appoggio. Tu sei malizioso, tu sei una merda. Cioè l'appoggio.
1: L'appoggio è Bruno Pizzol, sciabolata. Tutto in diretta, signori e signori, con Max Martinelli qui, solo i più belli, per i più belli, anche per quelli meno belli, perché vi vogliamo bene, tutta una famiglia, tutto un club. Qualcuno scrive bugiardo, non ho capito il motivo. Bronto lo scrive, aspetta che te la leggo perché non l'ho capito. Tutto ok, la call di Giovanni va benissimo, diceva. Lo dice anche Tutumbo, questo tuo ormai personaggio inventato.
2: Sì, ormai abbiamo creato questa sorta di alter ego nostro che si muove con una sorta di leggerezza erotica e quindi potrebbe anche, non lo so, stuzzicare la fantasia di qualcuno, che ne sai?
1: Sì, può darsi. Allora, cari ascoltatori, parlavamo di viaggi, parlavamo anche di caldo, di molto caldo. Una delle mete, diciamo, a portata di... perché uno poi non è che deve farsi dei viaggi lunghi per forza, no? Basta pure, diciamo, una breve vacanza, giusto per staccare. Quanto è bello non vedere le stesse cose, non fare le stesse cose, anche solo per 2 giorni, senza spendere chissà che cosa. Basta poco per divertirsi e per stare bene, Gio.
2: Guarda, io sono assolutamente d'accordo con te, perché tu sfondi una porta aperta. Se noi dovessimo ragionare, per esempio, nel fare il grande viaggio, la butto così, e dovessimo andare in... provo ad ipotizzare nella zona più distante, in Australia, ci vogliono soldi, ci vogliono 24 ore di viaggio, perdi 2 giorni, ti devi acclimatare, se fai una vacanza di una settimana ti sei fregato praticamente da solo. E dice bene il mio amico Max, se fate una vacanza vicina, poca macchina, poca benzina, poco costo, vi godete il viaggio, mangiate da star bene. Poi in Italia, Max, voglio dire, si fa... dovunque vai, cioè anche una gita fuori porta, non so se sei d'accordo.
1: Ma come no, che ti diverti, che stai bene, insomma, basta una lasagnotta, dai, fai un giro
2: ma anche tu esci da casa tua, vai a mangiare il tartufo di pizzo, il tanto
1: ma come no, sono d'accordo, sì, ma anche una giornata diversa dalla solita routine ti può...
2: L'Italia è così, perché l'Italia è straordinaria, l'Italia è la nazione dei paesi, quindi è tutto dire.
1: E questo è un dato di fatto. Allora, signori e signori, voi potete interagire con noi 351 7020 001, raccontateci quello che volete a quest'ora della sera. In questo momento invece andiamo ad ascoltare Buona Domenica, prossimo weekend di Saif. Come io quando dicevo Saif, dicevo no, si dice Saif. Poi dice Saif, no, si dice Saif. Insomma, guardate, ognuno è libero di dire come
2: dice come vuole.
1: Oh, Saif. Oh, stasera mi piace. Sei buona domenica con noi, c'è il movimento, andiamo, si parte, andiamo. Alzate il volume
2: piano piano perché con la mano non ce la faccio.
1: World DJ
2: ti seguo, andiamo.

0: La prossima però, perché ancora siamo a giovedì e sono esattamente le 22:51 italiane. Per chi poi ci segue dall'estero, buon pomeriggio. Gli amici di Santo Domingo, ad esempio, ci parlavano nel primo pomeriggio di questa giornata. Caro Giovanni Sacco, temperatura equatoriale, parliamo proprio dell'equatore ed è bellissimo, no? Condividere anche con lo schermo quelle che sono le immagini, cosa che proietteremo magari sul web dalla prossima settimana. Promesso, questa è una promessa per l'estate 2026. Questa novità dove arriverà Wolf DJ anche lì. Vediamo un po' se riesco a rifarti sentire. Aspetta Joe, aspetta un attimo. Ci siamo? Sì, perfetto.
1: Okay.
0: Eccoti. Allora, perfetto. Ben ritrovato, caro Giovanni Sacco. Quindi, oggi cos'è che hai sentito? Qual era la novità di oggi pomeriggio? Giusto per...
1: Allora, mi pare di aver sentito che c'è una sorta di legge che probabilmente verrà recepita, una legge europea che verrà anche recepita dai vari, diciamo... paesi che fanno parte appunto della stessa Europa, per la quale ci deve essere l'obbligo della riparazione di tutti gli elettrodomestici. Per farla breve, la legge che cosa dovrebbe dire? Lo spirito della legge fa sì che noi sappiamo che se oggi dovessimo comprare un elettrodomestico, probabilmente lo stesso non è molto longevo. Io ricordo invece una volta tu compravi un frigorifero negli anni 60 e ti durava 40-50 anni, giusto? Adesso invece c'è una sorta di usura programmata. Quindi stanno imponendo alle case praticamente che fabbricano i vari elettrodomestici, parliamo di la qualunque, mettiamo anche dentro gli smartphone, l'obbligo anche alla riparazione, per evitare proprio che ci sia sempre, a intervalli regolari di anni, la necessità di sostituire un elettrodomestico che costa tantissimo. E quindi si va in questa direzione, perché è chiaro che anche le grandi case che fabbricano gli elettrodomestici un pochettino furbi lo sono, perché fanno la cosiddetta usura programmata. Dopo 3 anni tu praticamente non trovi il pezzo e quindi per una fesseria tu addirittura sei costretto, magari perché la generazione di quell'elettrodomestico è superata, a prendere un nuovo elettrodomestico, anche per una fesseria, per una cosa molto banale.
0: In effetti l'obbligo di riparazione, oltre alla garanzia, non si applica indiscriminatamente a qualsiasi oggetto esistente, ma riguarda tutte le categorie per le quali l'UE fissa requisiti minimi di riparabilità elencate nell'allegato della direttiva. Quindi ci sarà un elenco dove verrà ampliato nei prossimi anni.
1: È chiaro che se poi l'elettrodomestico non dovesse essere riparabile, bisogna...
0: È normale, insomma, vattene a comprare nuovo, bello mio. Se è un problemino,
1: quindi
0: magari
1: ci facciamo tutta l'apparecchiatura, mixer e tutto nuovo.
0: A voglia.
1: Gianluca, preparati!
0: Ciao Brantolone! Ah, caro Giovanni, il grande successo dei Pinguini Tattici Nucleari, che alla fine tiene banco, no? Cioè, nelle varie classifiche, sì. Te li vedi che scendono secondo, terzo, però poi risalgono al primo posto. Ogni settimana sono sempre lì, all'apice proprio delle...
1: Guarda, sono fantastici, perché io quando li ascolto c'è sempre quella sorta di brio, di entusiasmo, che nelle canzoni deve esserci, altrimenti poi veramente fai un po' fatica. E loro, noi li abbiamo scoperti, tu me lo confermi, qualche anno fa, sono anche, diciamo, molto simpatici alla nostra trasmissione, e anche quest'ultima canzone, scusa Sorry lo sento, che è un nome particolarissimo, secondo me è un'altra hit che rimarrà nella storia del mondo.
0: Scusa lo sento, hai capito? No, va bene, insomma,
1: però tu insisti,
0: giusto così, insomma. Live Wolf DJ, divertiamoci insieme fino a mezzanotte, c'è la musica che vi piace, c'è tutto quello che può essere solamente un gran bel modo di stare insieme.

0: I don't know. La radio, accendila, spegni la luce. Sai che divertimento. Ci siamo noi, ci siamo quelli di Wolf, Wolf DJ. C'è Wolf DJ, ma c'è anche il nostro caro amico Samuele Cavallo. Ciao Samuele, come stai? Pronto?
1: Ciao Wolf DJ, ciao a tutti.
0: Dove ti trovi in questo momento, Samu?
1: In questo momento sono nella mia amata e adorata Puglia. Sono a casa mia a Carovigno, in provincia di Brindisi. Un posto molto bello, consiglio di fare un salto.
0: E quando arrivi al tuo paese, dopo essere stato anche tu un po' fuori, e ritorni anche per l'estate, c'è quella gioia di fare quelle tavolate, di scoprire quei sapori, riscoprirli, risentire soprattutto, no? Cosa dici, Samu?
1: Sempre la stessa emozione.
0: Dai,
1: tornare a casa è come ricominciare dall'inizio, tutte le volte.
0: Samuele Cavallo, grande artista, bravissimo, complimenti per questa nuova uscita con questo brano dal sound fresco coinvolgente che si intitola Il mondo gira. Ce lo racconti in poche parole? Il mondo gira?
1: Sì, il mondo gira, casca a fagiolo proprio in questo discorso che stiamo
0: facendo,
1: che abbiamo intavolato in questo momento.
0: Intavolato.
1: Perché, proprio per, tornando al discorso delle tavole, delle tavolate, perché parla appunto di quelle fotografie, di quelle cose, di quei momenti che noi ci portiamo nel cuore quando arriva quel momento dell'anno dove stacchiamo la spina e andiamo in vacanza, no? Che è proprio, diciamo, per noi spesso è l'estate, quando si stacca dal lavoro e quando il mondo continua a girare per inerzia, ma noi ci fermiamo spesso per vivere quel momento di relax, di spensieratezza, e quindi poi si vanno a creare quei momenti di amicizie, nuove conoscenze, serate sotto le stelle, momenti al mare su una spiaggia meravigliosa, oppure in posti che poi ricordiamo negli anni. Appunto, il mondo gira parla di quei momenti di spensieratezza ed emozione che poi noi portiamo come ricordo appunto negli anni, perché fanno parte, diciamo, delle cose belle che abbiamo vissuto, perché abbiamo sempre bisogno di trovare quella cosa bella, quel momento bello da ricordare con gli amici, con i parenti, con la propria compagna, con i figli, insomma. E questo è il mondo diciamo che rappresenta questa canzone.
0: Il mondo gira, la nuova canzone di Samuele Cavallo, questo invito a lasciarsi trasportare dal ritmo e dalla vita, ad assaporare anche il presente, a riscoprire il valore delle emozioni più semplici, trasformando ogni istante in un ricordo da custodire. Questo è un po' il segreto anche della vita. Samuele, noi ti ringraziamo per essere stato qui a Wolf DJ, ricordiamo i tuoi contatti sui social.
1: Sì, Samuele Cavallo, sono su Instagram, su Facebook, TikTok, poi su YouTube potete scoprire tutte le mie canzoni attraverso i videoclip, Spotify e tutte le piattaforme digitali per ascoltare tutta la mia musica.
0: Samuele, senti, il piatto più buono che mangi dalle tue parti qual è?
1: Ma ovviamente oggi ho mangiato uno spaghetto con le cozze nostrane, ragazzi.
0: Grande, Brindisi, hai capito?
1: Buono.
0: A Brindisi è fantastico. Grande Samuele Cavallo, il mondo gira, a Wolf DJ. Ciao Samu, buona estate.
1: Ciao a tutti, buona estate, ciao.

0: Andrea, vado in giro alla coniglia le zucchine.
1: Ehi, ci stai fichi fichi con me, facciamo fichi fichi insieme.
2: Ok.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: World DJ ti cattura.
1: Esattamente 11 minuti dopo le 23 e questo è tutto un programma così in diretta. Un programma con sì, tra poco arriveremo sulla luna. Tra poco arriva anche Brontolen Family, manca davvero

E mi sto facendo davvero trascinare da questo ritmo di delle Sisters Sledge. Is the greatest dancer, Nico Zangolino, Back to the Disco Remix, un bel pezzo che trovate sui digital store. Nel

quinta, disco più shazammato tra le prime 5, Talk to You. Numero 4 per Karol G e Manu Chao, Viaggiando per il mondo. E in terza c'è Maledetto sogno, incredibile, una canzone di Toto Cutugno di tanti anni fa, Giselle con The Majimi di Pile in seconda. E Ugel, Himalaya Angel, gli Ultranate, Moving to the Sun, disco più shazammato della settimana. Adesso però voglio farmi questo tuffo nella old music, nella musica che ci piace sempre e comunque, insieme a Mick Nagnall e la sua band storica, i Simply Red.

0: Sembra un invito, no? C'è quella bella bionda lì al bancone del bar. Questa musica in sottofondo. E lei col ditino ti fa: come on boy, come on boy, come on boy, come on boy. Andiamo sulla luna, dai, andiamo sulla luna.
1: Siamo di nuovo qui.
0: Dove
1: ce
0: siamo?
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: Ma dove? Là.
2: Non so come, ma siamo proprio tornati.
1: Amici, non immaginate che piacere ritrovarvi. Abbiamo fatto un viaggio incredibile, direi spaziale.
0: Ma dove siete?
1: Ci piacerebbe condividerlo, come si fa con le foto delle vacanze.
3: Ah, ma idee, ragazzi, questa ve la dobbiamo raccontare.
0: Sì,
3: un'avventura anche tu. Fantastica, anzi spaziale, durata un anno. Io e il Maurizio su un bulli. Abbiamo fatto e visto di tutto, dal Medioevo alla Luna. Ma se mi avessero avvisata prima, avrei fatto meglio le valigie. Non avevo mai il vestito adatto all'occasione.
2: Lamentati. Io se sapevo che si andava a far visita a tutti sti personaggi storici, da ragazzo avrei cercato di star sveglia a scuola per saperne un po' di più.
1: Forza Max,
0: dai,
1: fai
0: dai.
1: Partire la registrazione.
0: Andiamo, dai.
3: Adesso
0: sentiamo
3: se volete
0: un po'.
3: Vi facciamo sentire
0: Viaggio sulla
3: cosa.
0: Luna.
3: Sciacca o pumello.
0: Veloci però, ragazzi.
2: Attenzione,
0: dai.
2: Premi quello.
0: Vai, start,
2: play.
0: Vai. Andiamo,
2: mi
0: andiamo.
2: Raccomando, anzi, pigia quello con scritto play.
0: Sulla Luna. Che avventura, ragazzi, qui a Wolf.
4: Ma dove eravamo rimasti? Ah sì. Dopo aver premuto il famoso tasto lampeggiante dentro il loro van, si erano ritrovati nell'Ottocentonella, notte di Natale,
0: ragazzi?
4: La notte dell'incoronazione di Carlo Magno, e proprio nell'incontro inaspettato con

0: nuovamente il famoso tasto per
1: viaggio nel tempo
0: di nuovo. Anno 2026.
1: Wow.
0: Ora.
2: Ignition sequence start.
1: Sono tornati Maurillo, Silvia e il brontolo.
2: 3, 2, 1, 0.
1: DJ on the road sulla luna. Wow, on the space.
3: Edizione straordinaria.
4: Edizione straordinaria.
1: Ma che succede?
4: Luglio 1969. I tre astronauti dell'Apollo 11 hanno toccato il suolo lunare alle 03:56, ora italiana.
5: Che polvere? Ma che polvere? Ma anche qui.
1: Ma eravate voi tre, ragazzi.
5: Siamo, ragazzi. Ma scusa, ma Silvia, ma che data avevi impostato? Ma non avevi impostato il 21 luglio del 2026?
6: Ma io nella fretta che ne so.
5: No, come nella fretta? È il 21 luglio, ma siamo sulla luna, ma non c'è nessuno qui. Ma guarda un po', guarda, è buio, non c'è nessuno. Non c'è nessuno.
6: Ah, ecco perché non c'è niente, una luce, un'auto grigio.
5: Aspetta, Silvia, Mauro, ma sullo sfondo, ma chi c'è? Ma guarda, ma sono
1: arrivati. Ma dove sono capitati
4: i tre astronauti che credevamo essere?
1: Erano loro?
4: Dell'Apollo 11 in realtà erano i tre DJ on the road. Silvia, Maurillo.
1: Ma riprendetevi, ragazzi, per favore.
5: Non è giusto, andiamo via, dai, andiamo via.
7: E questa volta lo stucco io.
1: È andata così, dai.
5: No, dovevo stuccarlo io.

0: Insomma, avete scoperto cosa? Che eravate voi i personaggi? Quelli sulla luna del 1969? Non lo sapevamo, ma è stata una notizia molto fresca quella.
1: DJ in diretta.
0: In diretta. Andiamo, andiamo. Andiamo con la musica. Vai che si viaggia. Alcazar, Crime at the Discotheque.

Successo internazionale del 2001, questo per gli svedesi Alcazar. Alcazar, sì, un brano comunque che ha questo sample storico, no? Di una song degli Chic del 79, Sheila, non so se la ricordate. Comunque, tra una cosa e l'altra, tra un pezzo del genere che passa qui da Wolf a quest'ora della sera del 30 luglio 2026, diventiamo anche, ve l'ho detto, tra una cosa e l'altra si diventa anche romantici. Sì, si parla di parole, le parole che si dicono con gli occhi, con le mani, con gli abbracci, con la pelle, sono le migliori che si possono dire, le migliori che si possono soprattutto ascoltare. Questo è il messaggio di Wolf.

Me la ricordo questa canzone al jukebox, erano gli ultimi tempi del jukebox, più bella cosa per Eros Ramazzotti. L'estate, l'amore, questi amori estivi che diventano sempre belli, indimenticabili, no? Quest'estate che arriva con passi leggeri, dipinge d'oro i sentieri e pensieri, e tra il calmo del mare e il profumo dei fiori sbocciano silenziosi i più dolci amori. Beh, poi c'è uno sguardo che sfiora il tramonto, un sorriso rende infinito ogni momento, le mani si cercano sotto un cielo stellato mentre il tempo sembra essersi fermato. E poi ci sono le onde che custodiscono promesse sincere, la brezza racconta parole leggere, ogni bacio ha il sapore del sole e del mare, ogni istante invita il cuore a sognare. Ma l'estate come un tramonto va via, lasciando nel cuore una dolce nostalgia. Eppure chiamato sotto quel cielo blu, porta quell'estate dentro di sé sempre di più, perché l'amore d'estate non svanisce davvero, diventa un ricordo luminoso e sincero, una carezza che il tempo non può cancellare, un raggio di sole continua sempre, sempre a scaldare. E l'estate, la magia dell'estate. Arriva anche Olivia Dina Wolf, So Easy.

0: amore. Oh, che sei passato. Io non sopporto il caldo.
1: Fa caldo?
0: Però purtroppo devo lavorare.
1: Un po' di acqua.
0: Tra poco arrivano i pompieri.
1: Acqua fresca.
2: One Way, Wolf DJ.

Ogni giovedì su questa fantastica radio c'è Wall DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco che ci ha già salutato, e la bella musica. È il turno di Gianna Nannini. Io voglio te.

0: Ferjan Nannini a Walt DJ.
1: Hai sentito Walt DJ?
0: Non lo so, vedi tu.
2: Il lupo te le suona.
0: Te le suona, ma come non te le suona? Ma certo che le suoniamo qui a Walt DJ. Ringraziamo tutti gli editori che hanno davvero una grande fiducia a darmi carta bianca il giovedì e lo fanno così, a busta chiusa. Si fidano ciecamente e sono davvero contento di questo. Ciao Manuel, dal chilometro più bello d'Italia ti sto ascoltando con un bel gelato. L'ho preso da Cesare. Salutiamo Cesare, che è un chiosco importantissimo in quel del lungomare di Reggio Calabria. Vi invitiamo anche a fare una capatina, poi capirai, una location davvero esclusiva, guardare la Sicilia dalla Calabria, insomma un momento, poi con un bel gelato magari, sì, bel vedere pure, bravo, tutti quei bei locali che funzionano, che fanno divertire tantissime persone, perché giustamente le vacanze, la vacanza soprattutto è anche questo. Ben trovato anche al mio amico Sandro che ci ascolta da San Daniele, questa località dove il prosciutto l'ha fatta diciamo famosa, no? E poi oggi mi spiegava Manuel, il mio amico Manuel Cuda, mi spiegava il fatto dello zio e del connubio con Giovanni Rana, i tortellini. Cioè veramente c'è stato questo connubio incredibile tra lo zio di Manuel e Giovanni Rana, perché poi Giovanni Rana fece il militare lì da quelle parti a Bolzano e insomma nacque questo connubio con i tortellini. È una bella storia che un giorno Manuel ci racconterà. Quanto è piccolo il mondo, veramente. Il mondo è un tortellino. Allora, Sandroni, l'ho salutato. Dario da Milano, ciao. Buonasera ancora a Tony dalla capitale. Ciao, grazie per stare con noi attraverso anche il DAB di Roma con Wolf DJ. Katia da Alto Pascio, in quella della Toscana, ma che bello. Voglia di Dance All Night, dicevano gli Eiffel 65. Li riascoltiamo con questa bella tournée che stanno anche facendo durante quest'estate 2026.
3: Mi chiedo ancora che ci faccio qui.

Parlavamo proprio dei 25 anni di carriera degli Eiffel 65. Mauri e Jeffrey potranno e porteranno sul palco uno spettacolo che ripercorre 25 anni di carriera, alternando brani che hanno segnato la storia proprio musicale di questo duo storico proprio per la musica made in Italy. Proseguono questo bel tour estivo in Italia e in Europa. Tra le tappe in calendario c'è anche quella del 4 agosto, gratuita, a Zungri, in provincia di Vibo Valentia, dove il gruppo si esibirà in piazza Umberto I. Quindi per gli amanti proprio degli Eiffel, beh, non mancate. Una produzione questa che ci piace molto, sta suonando bene ed è in qualche bella compilation dance. Loro sono due bravi producer calabresi, Nasini e Gariani. Questa è I Love You Anyway.

I love you anyway. Molto bravi, complimenti Nasini Gariani. Ci mandano tanti artisti, tante produzioni, e quando merita c'è poco da fare, bisogna farla ascoltare. Una bella produzione come questa da ottimo sound, per viaggiare. Anche salutiamo chi sta viaggiando magari nelle varie autostrade in questo momento. Mi raccomando, lo diciamo sempre, massima prudenza anche per quella tocchettino di click dell'occhio, no? Che dici no, non mi prende, ma riposatevi un attimo, fermatevi, chiudere 5 minuti gli occhi, riposare, ripartire è molto importante, no? La vita prima di tutto, la vita nostra e quella degli altri, ecco, questa è una cosa che bisogna sempre mettere in primo piano. Volevo salutare la Melilli Group di 2 minuti un libro con da leggere, che stasera ancora non ho mandato in onda. Spero almeno di far sentire un audio dei libri del mio amico caro, perché leggere, sapete quanto veramente può distrarre dalle solite cose che sono i social e impegnarsi ad ampliare ancora di più il nostro vocabolario per esprimere i propri concetti. Allora, una bella frase d'amore, mamma mia. Iniziò tutto così, un po' per gioco, un po' perché forse era già deciso. Scritto, magari da qualche parte. Inciamparono per caso l'uno nella vita dell'altra. Quando il destino sceglie di farti incontrare una persona speciale, beh, quell'incontro, per magia, avviene e c'è poco da fare.

0: to hold you one last time.
1: Healthy one last time. Facciamo un piccolo adesso riepilogo di quello che è stato il Fuji Comics and Games. Lo facciamo con la nostra collega Consuelo da Fuji. Ciao Consuelo, ben trovata Wolf. Ciao, pronto?
2: Ciao Wolfini, ciao Max.
1: Dai, com'è andata queste due giornate di Comics and Games? Tutti a travestirsi, tutti a ballare con la musica che proponevate. Dai, raccontaci.
2: Assolutamente sì, quest'anno c'è stato il primo cosplay contest, direi molto partecipato, con tantissimo successo. Organizzato, c'è cioè, tutto un gruppo di Cantails, bravissimi davvero, e poi ci siamo stati noi con
1: Manuel
2: la nostra
1: Cuda.
2: Animazione e con Manuel Cuda e Chiara Battaglia.
1: Bravi.
2: Che l'hanno fatta un po' anche loro da padroni, si sono messi lì staccanovisti, lo dico sempre io, con 12 ore il primo giorno, 13 ore il secondo giorno di diretta TikTok, cioè non lo so, io... Noi siamo così vecchi che non ce l'avremmo mai fatta, Max.
1: Ma senti, il riscontro comunque c'è stato, no? Perché tanta gente ha scoperto questo, diciamo, Fuji Comics and Games, e magari il prossimo anno sarà ancora più incrementato di presenze.
2: Eh sì, allora ti dico che tra lo scorso anno, che è stato già un grande successo, prima edizione, e quest'anno... è cresciuto di ben 30 volte, mettiamola così.
1: Che bello.
2: Per portare un paragone, sì, è cresciuto in termini di richieste di espositori, tant'è che hanno dovuto raddoppiare e hanno dovuto rimandare, dire di no a tanti perché non c'era più posto, tant'è che il prossimo anno si pensa già a un cambio di location. È stato raddoppiato in termini di spettacolo, è stato inserito il contest dei cosplay, quindi è stato veramente

0: cosa fantastica. Altri spettacoli, Sid, che nell'ambito nerd è il, non so, che ne so, i Rolling Stones del rock, ecco, mettiamola così. Quindi concerto finale, tanta, tantissima gente è confluita. I numeri non li so dire, ma rispetto allo scorso anno è stato proprio il boom.
1: Dai. Allora,
0: ci auguriamo che si cresca sempre di più.
1: Sarà un altro grande appuntamento, quello del prossimo anno, con il Fiuggi Comics and Games. Io
0: yes,
1: ti ringrazio. Il tempo stringe. Salutaci, Fiuggi. Consuelo, ti vogliamo bene. Grazie per diffondere anche tu, Wolf. Buonanotte. Grazie a Consuelo. Ciao. Ci tenevo anche a farvi proprio sentire dalla voce di Consuelo, che è una delle l'organizzatrice, proprio perno principale di questa organizzazione del Fiuggi Comics and Games. Tanti travestimenti, tanta bella musica per stare insieme due giorni anche in diretta. Beh, veramente tutto molto bello. Credo proprio di salutarvi a questo punto, e mi dispiace per i libri che non vi ho potuto far sentire, perché comunque veramente altra serata pregna di tanti impegni. Solo ringraziarvi e darvi l'appuntamento alla prossima settimana con Wolf DJ. Grazie, buonanotte, vi lascio con Mina e Celentano, A un passo da te. Saluti da Max Martinelli, alla prossima. Buonanotte, belli.

sono solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio, senza vita, c'è ancora il tuo profumo. Ritorna, io ti aspetterò.